0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Sono al lavoro e se puoi mi metti something.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: so ancora.
1: Buonanotte Manila, mi fai ascoltare Nuvole e Lenzuola dei Negramaro. Grazie Kevin Dabra. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Benedetta da Torino. Mi piacerebbe ascoltare Bass Persuades di Miley Cyrus, un bacione.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Let's go.

Buonasera, anzi, buonanotte Radio Maniera, sono lo Iencone Nazionale da Cascinevica, sono qui con la Scanfona Nazionale da Grugliasco e volevamo solo ascoltare mentre rientriamo a casa in Stalova di Manregue, se non ce l'avete, un'altra qualsiasi canzone di Manregue e chi non ascolta Radio Manila, è un game over, è un vecchio. No.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila. Per i miei fantastici magazzinieri Ser, per farci sentire vicino a loro volevamo dedicare un Amico è così di Laura Pausini. Un saluto da Sami, Samuele, Marcello e Ciruzzo.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Vito e Leo da Arona. Ci puoi fare ascoltare Baila Como el Papu degli Autogol e dedicarla a Samuele di Gallarate che sta lavorando per noi.

0: Ciao Radio Manila, sono Vane da Poirino. Vorrei ascoltare Stupendo di Vasco, grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buonanotte, sono Viviana da Bussoleno. Vorrei ascoltare Antidroga di Emma. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte, siamo i magazzinieri. Volevamo dedicare ai nostri colleghi del confezionamento Melodrammatica di Lac 3 per tenerli un po' svegli.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

passato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più,

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Hey!

0: Ciao signorina Manila, sono Barbara da Settimo Torinese. Volevo dedicare a Sabrina e Carola la canzone di Shakira Day Day. Un bacio e buon lavoro.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001, sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Milano. Sono alla guida e per tenermi compagnia ti chiedo California Love di Tupac. La dedico a te e a tutti i manilosi al lavoro.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Questa notte, se possibile, vorremmo sentire Alio Paese di Serena Brancale. Un abbraccio e buonanotte.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, ci metti una canzone degli Aerosmith? Saluti da Antonio, Massimo e Goele da Moncalieri.
2: Questo è Rock.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Box. Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Giovanni di Gallarate. Vorrei per piacere ascoltare Marmellata 25 di Cesare Cremonini. Grazie infinite. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina, buongiorno. Puoi mettere Maledetto me di Fulminacci. Grazie Lorenzo da Nichelino.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Veronica da Asti. Vorrei ascoltare Amica di Annalisa e Madame. Un saluto a tutti e buon mercoledì.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca da Rivara. Vorrei ascoltare A due passi dal cielo di 22 Simba. Grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Strange di LP. Grazie e buon lavoro.

0: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Bonnie Tyler con Total Eclipse to the Heart. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, grazie per tutto. Saluto tutti i manilosi sintonizzati, auguro a tutti una buona giornata. Mando un bacio a essa, Silvia, Eleonora e Margherita. Saluto i panettieri, Gianni, Lino, Walter, insomma arriva Walter di None, e i pasticceri Marco con Tiziana, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela lo saluzzo, grazie, ciao.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Erika, Nicolò e Floriana. Ci fai ascoltare A me mi piace o una qualsiasi canzone di Alfa?
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno domenica, buongiorno signore 9001. Ciao, sono Paolo del Pignano. Ti volevo chiedere questa mattina la canzone degli Scorpions, Wild of Change. Saluto Daniela da Saluzzo, un abbraccio a tutti i manerosi, buon mercoledì, che non ascolta da Manila, è un super game over. Un saluto anche a Daniel, Laura di Collegno e Cristiana di Torino. Ciao!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Federico. Volevo chiederti se mi puoi mettere una canzone di Gigi D'Agostino per i miei colleghi Mauro e Martina. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno signorina, questa mattina per favore mi farete ascoltare Don't You Want Me Baby degli Human League. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro tutti buona giornata, buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di San Mario Bosco, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims Break Up in Reverse? Grazie Anna da Torino.
1: Radio Manila te le suona.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
18: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
19: Sono le 5:03.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Battempa di Somariva, vuoi ascoltare mio fratello di Bentornacci, ascoltare tutti i mesi del lavoro, in particolare Gianni Patrica Magnola, Lino, Walter Sinone, Daniele Saluzzo, Magri Santa. Buon lavoro a tutti, cara signorina.
2: Mio fratello era forte.

Ciao signorina Manila, buona giornata a te, a tutti i manilosi in ascolto e ai miei colleghi che sono già svegli e stanno andando a lavoro anche loro. Senti, stamattina mi metteresti In the End dei Linkin Park, che è una canzone che niente, mi risuona stamattina in testa, si vede che l'ho sognata stanotte. Ti ringrazio, un bacio caro a te, a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao dalla mano, bom bom.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Per

0: Buongiorno Manilosi, sono Giulia da Alpignano. Vorrei richiedere I Love di Beyoncé, grazie e un saluto a tutti. I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, per favore mi faresti ascoltare Quanto amore sei di Eros Ramazzotti, ciao da Pino e un bacio a te signorina 9001.
1: Radio Manila te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ah, buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila, come stai? Tutto bene? Senti carissima, io stamattina volevo ascoltare Adriano Celentano e Quando il tempo se ne va, e dedichiamo tutti i malinosi, salutiamo Daniele Saluzzo, Vita Margherita, Grande Trumba, Disco Volante, Nino Palantea, curando buona giornata, Gianni Pante Carmagnola, Walter di Somma Riva Bosco. Salutiamo anche i nostri amici Fabrizio e Marco di Savigliano, Denise Loris e Marco Pasticceria di Canelli e tutti quanti malinosi. Signorina, grazie per sempre la compagnia che ci fai. E che dire, e chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Salutiamo la Maria Pettinatrice. Ciao Maria.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Deborah. Vorrei ascoltare Quando sarò morto di Nazca e J-Ax. Buongiorno signorina 9001, sono Alex. Vorrei ascoltare una canzone di Shakira.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Pretty boy. Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina 9001. Mi faresti ascoltare quelli che ben pensano di Frankie e Energy? Saluti da Pietro di Cuneo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire Good For You di Selena Gomez, grazie e buon lavoro a tutti. Buongiorno Manila, sono Corrado da Biella. Mi fai ascoltare una canzone di Madonna a tua scelta, grazie e buon mercoledì.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Auguro a tutti uno splendido mercoledì e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

caso non l'aveste capito, questa canzone si intitola Dance, Dance, Dance, si capisce? Barry Can Swim, buongiorno. C'è una novità questa mattina, sono arrivate delle nuvolette e da qualche parte forse fa anche qualche gocciolina. Comunque sempre poca roba. Buongiorno, andiamo con la sigla? Sigla, sigla, andiamo, andiamo, andiamo, sigla!

0: capito, Santino, con cosa abbiamo iniziato? Mamma mia, ragazzi, che energia! 30 Seconds to Mars con Up in the Air. Buongiorno, manilose, buongiorno, manilosi. Allora, com'è questa mattina? State andando a lavoro, siete pronti, avete fatto colazione, ma sempre con il Manila Box Breakfast, vero? Avanti.
1: Buongiorno, Alice, buongiorno, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, che qui a Cocco piove, piovigina. E boh, come sempre fai tu, naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci!
0: Stella, allora mi confermi che per esempio da te c'è qualche gocciolina. Questa mattina nel taschino avevo Like to Get to Know You Well, Howard Jones.

0: di accadere? C'era un messaggio però, vero? Sì, ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Buon mercoledì a te, tutti i manierosi mattinieri belli come te. Stamattina volevo chiederti, bravi a cadere del King, saluto, un bacino, vita, Graziella. Ma la pioggia quando arriva, spicco favoloso? Oggi finisce settembre, chi ne ascolta di me è cattivone, e game over, un bacino da Bettina innamorata. Sì, oggi finisce settembre, le temperature sono ancora buone, queste nuvole non erano aspettate, ci saranno delle nuvole come queste anche domani, con qualche possibilità di precipitazione. È un po' cambiata la previsione, però nulla di straordinario, sinceramente. Devo salutare chi? Devo salutare Maela. Buongiorno, mi faresti ascoltare Sere Nere di Tiziano Ferro? Grazie. Va bene, era in arrivo Tiziano tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Senti il silenzio.

0: Milano, abbiamo iniziato anche questa mattina. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo, come sapete, funzionano ancora alla grande.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon mercoledì. Alice, ma qui ha fatto una leggera pioggia, adesso ha smesso, però ha piovuto. Come sono le previsioni per oggi? Puoi farmi ascoltare per favore una canzone di Loredana Bertè? Scegli tu, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, ma guarda, io vedo che sì, le nuvole finiranno pressoché ovunque tra le 7, le 8, massimo alle 9. Poi c'è di nuovo quel, come ieri, quel sole un po' che va e viene nelle nuvole bianche. Dovrebbe tornare però a essere nuvoloso, per adesso senza pioggia, dalle 4 del pomeriggio in poi fino a domani, quando vi dicevo sono previste forse qualche gocciolina di pomeriggio, però insomma niente di straordinario. Cosa abbiamo scelto per la nostra Angela? Ah,

Da Loredana Bertè nel Vanilla Box Breakfast questa mattina. Ciao Alice, sono Francesca, sto andando a lavorare, effettivamente c'è qualche gocciolina. Mi fai ascoltare la nuova di Rosé, di cui non mi ricordo assolutamente il titolo. Ti ringrazio che ascolterete Vanilla Game Over. Allora, il titolo della nuova canzone di Rosé è New Trick. Ciao.

0: Freaky, il nuovo single di Rose. No, dico, infatti è nuvoloso e fa più caldo stamattina, ma anche ieri sera era stranamente troppo caldo rispetto ai giorni scorsi, vero? Allora, che abbiamo al 338 50 38 908? Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Mamma, non è suonata la sveglia stamattina, no. Sono in ritardissimo. Senti, per darmi un po' di carica, mi mettere semi che di AVC con Wake Me Up. Saluto Giacomo di Peverando, Daniela da Saluzzo, tutti manilosi, un abbraccio. Che non ascolta Radio Manile, Game Over. Baci, baci.
0: Ciao Cristina, Wake Me Up.

ABC con Wake Me Up l'avete ballata, siete riusciti ad andare sul cubo portatile, più che altro a dispiegare il cubo portatile. Bravi, bravi, bravi. Allora abbiamo invece il nostro Luca che mi chiede la nuova delle Sugar Babes che sono tornate, vero, con Ghosts. Grazie Luca, una buona giornata, buon lavoro, l'ascoltiamo anche perché è un nuovo singolo su Manila, uscita proprio venerdì scorso.

Sugar Babes con Ghost su Radio Manila, buongiorno. Wow, oggi giornata strana, vero? Ciao Radio Manila, sto andando a lavorare a pragelato in postazione 118. Non piove, ma ci sono 5 gradi. Vorrei sentire una nuova sessione di Subsonica. Chi ne ascolta Radio Manila è Game Over, però non è firmato, potrebbe essere Stefano. Ciao Stefano, allora diciamo grazie per essere in postazione 118 oggi.

0: Nuova ossessione Subsonic nel Manila Box Breakfast. Hai capito i nostri manilosi belli carichi del mattino?
1: Buongiornissimo Super Alice, questa mattina mi piace chiedere se mi fa ascoltare Thank You di Alanis Morissette, e saluto Gigi il camionaro, Paolo dell'officina di Alpignano e Cristina di Torino. E niente, chi non ascolta Radio Manila Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Beh Giacomo, hai scelto una canzone straordinaria.

0: Alanis Morissette con Thank You, la canzone 1900 Taratiffi 8. Pensate un po' quanto tempo è passato. Avanti.
1: Ciao caro Alice, buongiorno. Ciao. Come stai? Tutto bene? Io tutto
0: sì,
1: bene.
0: Tu?
1: Giro per consegne, sì, scende qualche gocciolina.
0: Ah, anche lì.
1: Ma veramente poco, poco, poco. Volevo chiederti stamattina, Ligabue con Balliamo sul mondo. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, grazie per tutto, saluto tutti i manilosi, mattinieri, le mie amiche e i miei amici, un bacio a Cristina di Torino, Stella, alle ragazze del gruppo, Stordita 71, e un saluto a Paolo all'officina,
0: ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila ovviamente Game Over, Daniela, la saluto, ciao!
0: Siamo pronti col cellulare acceso al cielo? Sì, per cantare a squarciagola Balliamo sul mondo? Dai, dai, dai! Manila Box Breakfast!
2: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Cantata squarciagola? Sì, avete anche urlato a un certo punto? Bravi, bravi. Magari in macchina da soli, così i manilosi si riconoscono, vero? Quando si fermano al semaforo oppure in coda. Succede, succede, avanti.
1: Ciao, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Giovanotti, Bella, ad Andrea, Alessio, Giuseppe, Francesco, Zumbe, te, Pompi, e che non ascolta Radio Manile Game Over. Stamattina in macchina segna 14 gradi e mezzo, freschino. Ciao, ciao.
0: Ciao, beh, un po' meno degli altri giorni. Gli altri giorni andava giù già a 12 gradi. Però è proprio l'umidità che cambia, vero? Vabbè, ragazzi, incredibile, questa canzone ci fa tornare al 1900 taratiffi. 9? No, prima, no, taratiffi 9, giusto. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: beh.
1: Buongiorno a voi Marilosi. Ciao Blex.
0: Vabbè, ciao il nostro Cornele, lo salutiamo. Ma Cornele è già al lavoro da un po', è vero? Sentiamo l'audio messaggio.
2: Buongiorno la domenica, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere la canzone dei Guns N' Roses per l'officina Paradise City. Saluto Daniela Saluzzo e Cristina di Torino. Un abbraccio a tutti i Marilosi, un saluto a Panetti di None, Giacomo di Peveragno, chi non ascolta la domanda è un super super game over. Buon mercoledì a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao Paolo. Poi abbiamo, buongiorno Alice, è possibile ascoltare i Savage Garden con Truly Madly Deeply? Una buona giornata a tutti voi. Christian Dalodi. Va bene Christian, all'inizio della seconda ora del Vanilla Box Breakfast arriverà la tua canzone. Adesso però c'è un po' di rock, con i Guns N' Roses.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Breakfast, buongiorno Anilosi, buongiorno Anilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E abbiamo un'altra bella canzoncina da cantare, secondo me. Avanti.
1: Sono Luis da Grugliasco. Questa mattina mi potresti mettere per piacere L'ombra del gigante di Eros Ramazzotti? Volevo ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto ai miei colleghi della MG Impianti di San Mauro. Ciao.
0: Ciao Luis, mi raccomando, ricordatevi anche di scaricare la nostra app.

0: Notti su Radio Maniera, alle 7:13, quasi 14. Chi è?
1: Ali, buongiorno, sono Lele, ma ce l'hai.
0: Ah, Lele.
1: Stamattina sarà possibile ascoltare una canzone di Ozzy e dedicata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Maniera è game over.
0: Sì, dai, ci ascoltiamo una bella canzone di Ozzy, che è questa, te la ricordi? Quella insieme a Derek Clapton, One of Those Days. E poi chi abbiamo? Ciao Radio Maniera, vorrei richiedere la canzone Una dura legge del gol di Max Pezzali. Chi non ascolta Radio Maniera game over? Ciao Giuseppe. Allora, la canzone è in realtà tecnicamente degli 883 e arriva tra poco. Prima Ozzy Osbourne, Eric Clapton con One of Those Days. Siete su Manila, l'unica radio, e dico l'unica, che ve le suona quando volete al 338 50 38 908.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ormai è tardi.
5: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: ecco, state facendo anche con la dura legge del gol degli 883 su Radio Manila. Ma chi abbiamo?
1: Buongiorno Vanilosi, buona giornata a tutti. Ciao Cornelio.
0: Eccolo là. Ecco, e tutti si chiedono chi è? È lui.
1: Ah, è vero, sono Blacks.
0: Sono Cornel e Blacks, no? Avanti.
2: Buongiorno Manilosi, buongiorno Alice, direzione lavoro. Stamattina ti chiedo, Alice, se puoi mettermi qualcosa di nuovo che non abbiamo ancora sentito. E io sono super agitata perché sabato si parte, vado 5 giorni ad Amsterdam, quindi non vedo l'ora. E c'ho ancora un sacco di cose da fare e c'ho un'agitazione pazzesca. Comunque, allora niente, se riesci qualche novità che non abbiamo sentito. Grazie Alice. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno.
0: Non è rimasto tantissimo da sentire di venerdì scorso. Ne abbiamo una, Faccia Nuvola con Portami a Ballare in Primavera.

0: Faccia Nuvola, così si chiama, Portami a ballare in primavera, la canzone, nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato. Al 338 50 38 908 chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Patti. Gentile, se non credo il compleanno del grandissimo Renato Zero, faresti sentire YR? O un'altra che preferisci tu, e facciamoli tanti tanti auguri a questo grande grandissimo artista. Un bacio, saluto,
0: tanti auguri,
1: tutti i maniosi.
0: Ciao Patti, grazie. Tra poco che cosa scelto la signorina? La logica del tempo? Tra pochissimo.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: 78 sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

E questa mattina ti chiedo, se possibile, senti qua, è una canzone a tua scelta di Gabri Ponte. Grazie, chi lo ascolta di maniera Game Over. Ciao Nicolas, ho scelto per voi, per te.

0: 3899-2688-908. Abbiamo il nostro Fulvio.
1: Ciao Alice, sono Fulvio di Asti.
0: Ciao
1: buona
0: Fulvio.
1: Buona giornata a te, buona giornata a tutti i manilosi.
0: Ma anche a te.
1: Volevo ascoltare Arisa e Fragola con L'esercito del selfie.
0: Ah.
1: E la dedico a mia moglie Maria e ai miei splendidi figli Giulia e Matteo. Un saluto a tutti e attenzione, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, torniamo, ciao. Grazie alla richiesta del nostro Fulvio, al Dufritti 17.

0: Cioè, e poi c'è anche naturalmente Lorenzo Fragola. Abbiamo un audiomessaggio che però poi diventerà anche un messaggio di testo.
1: Ciao Radio Manina, sono Riccardo da Manzaghello e vorrei ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Solo che mentre Riccardo praticamente stava mandando il messaggio, stavano passando gli 883. E allora mi dice: We Will Rock You dei Queen, si può? Ma certo che si può, ragazzi.

0: che bello, vi siete sfogati con piedi, mani. Ciao De Manina, sono Chiara da Peveragno, volevo salutare tutti i bambini che prendono il pulmino con Laura perché ti ascoltano sempre. Io mando un abbraccio, un bacio dall'alto del pulmino a tutti voi. In più volevo dedicare loro No Broke Boys to No New Friends, non mi ricordo di chi, scusatemi, che ne ascolto le mie, Super Game Over. Va bene, allora loro sono un po' lungo: Disco Lines and Tainashi, No Broke Boys, tra poco su Radio Manila. Un abbraccio a tutti voi del pulmino.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.
12: Disco X on my

Disco Lines con Tainashi, No Brock Boys, su Radio Manina. Buongiorno Radio Manina, sono Valeria. Questa mattina mi potresti mettere I Could Be The One di ABC, che sono già passati. Purtroppo pure ti chiedo...

Looking, hey baby, drop it to the floor. Questo è il titolo completo. Ciao, sono Tiziana. Stamattina mi fareste sentire Noemi con Tu cosa fai stasera? Ok, Tiziana,

0: Nicola, tu cosa fai questa sera su Radio Manila? 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Roberta. Mi piace ascoltare la canzone di Achille Lauro con Riccardo Cocciante, A mano a mano. Se non fosse possibile, una qualsiasi canzone di Achille Lauro. E saluto tutti e chi non ascolta naturalmente Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao, purtroppo non è un singolo radio.

0: Si conclude anche la seconda ora del Manila Box Breakfast con Stupidi Ragazzi di Achille Lauro. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. Ci ascoltiamo le news e poi torniamo con la canzone, anzi con una canzone, con un gruppo richiesto da sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, volevo ascoltare la nuova canzone dei Placebo e dedicarla a tutti coloro che amano questo genere di musica. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Alessandro Chivasso.
0: Ciao Alessandro, io ti mando un abbraccio. Non ho ancora notizie su un nuovo singolo di Placebo, singolo radiofonico. Potrebbe uscire tranquillamente questo venerdì. Però ti faccio ascoltare una bella canzone tra poco dopo le news, Beautiful James. Mi raccomando, rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 8:03.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
7: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
8: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
9: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
8: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
10: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
8: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
13: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
12: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
14: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
15: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
12: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Una buona giornata.
2: Manila News.

0: Beautiful James su Radio Manina, 338-50-38-908 per iniziare insieme alla terza ora del Manina Box Breakfast. Beh, abbiamo un audio messaggio.
1: Ciao Alice, buongiorno. Ciao. Sto ammirando un'alba meravigliosa con dei colori stupendi proprio. È proprio vero che l'autunno ci regala degli scenari magnifici. Senti, stamattina sono andata a cercare una canzone di Billy Ocean che si titola When They Going Gets To, mi sembra, una cosa del genere. Me la faresti ascoltare? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Barbara.
0: Ciao Roberta. Bar. Ah, scusa, fate sentire l'ultimo pezzettino.
1: Ciao Barbara del bar.
0: Ok. No, non abbiamo quella canzone di Billy Ocean in playlist, purtroppo.

0: Higher Way to Go, Billy Ocean, 8:15 su Radio Venire. Buongiorno Radio Venire, sono Barbara da Rivarolo. Vorrei ascoltare per favore Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio, grazie. Allora il singolo che ha richiesto arriva tra poco. Io ricordo anche di scaricare la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manila portata di dito e di udito.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
6: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
7: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
8: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
9: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
10: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
11: Cogli l'attimo. Margherita.
10: Confezioni Margherita a San Fre. Cogli l'attimo.
12: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo. La corsa, l'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
13: Radio Manila, media partner dell'evento.
14: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55ª edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande

0: Grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, scalo eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box. Con Alice D'Amico.

0: deciderà.
1: Alfa G d'Alessio, Genova e Napoli su Radio Manila. C'è la nostra Linda che vuole ascoltare Sempre Sarai di Moreno. Linda da Beinasco, un bacio dall'alto sulla testa a te. Fiorella Mannoia e Moreno. Questo

Ah, che bello, sempre sarai fra la mannaia con Moreno su Radio Manina 8:25. Ciao Alice. Questa mattina ho voglia di dolcezza. Eh beh, ci sta, eh. Mi potresti mettere Raff con Ora e per sempre? Grazie mille, Maria di Gargallo, la nostra Maria di Gargallo. Chi non ascolta Radio Manina, Game Over. Bacio, Maria.

0: Raff con Ora e per sempre su Manila 338 50 38 908. Buongiorno Radio Manila, sono Alice. Stamattina mi piacerebbe ascoltare un milione di notti di Fedez e Clara. Non è di Fedez e Clara, ma è di Mr. Rain e Clara. Oppure magnifico, sempre di Fedez e Francesca Michelin. Grazie che ascolta Radio Manila Super Game Over. Buona giornata a tutti. Alice, allora mettiamo un milione di notti, Mr. Rain e Clara.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Mr. Rain, Clara, un milione di notti su Radio Manila, ciao, sono Laura, metti Serenamente di Giulia e Brash oppure Portami Via di Fabrizio Moro, grazie mille, come sempre buona giornata a tutti. Laura, ti mando un bacio, arriva dopo le notizie sul traffico.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: serenamente. 338 50 38 908 per questi messaggi. Eh beh, ragazzi, il tempo però sembrerebbe essere migliorato, vero? Dai, chi abbiamo?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Monica e sono andata a lavorare. Vorrei gentilmente ascoltare Dynamite dei BTS. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E buona giornata lavorativa a tutti.
0: Ciao, buona giornata. Allora ascoltiamoci BTS.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

Dynamite, le BTS su Radio Mania, 338-50-38-908, per i messaggi. Allora, qui è tornato un po' nuvolo, ditemi com'è dalla vostra parte, insieme alla vostra richiesta musicale al 338-50-38-908. Buongiorno Radio Mania, sono Antonio da Torino, vorrei ascoltare la costiera amalfitana di Nino D'Angelo, chi non ascolta Radio Mania è Game Over. Allora, la canzone di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, l'ascoltiamo?

0: Agostera Amalfitana, è uscito anche il remix, che peraltro a me piace un sacco, il remix di questa canzone. Ricordate che se volete potete richiedere anche quella. Allora, chi abbiamo al 338 50 38 908? Avanti.
1: Ciao Alice, sono Beba.
0: Beba.
1: Senti, oggi se possibile vorrei sentire una canzone di Trava Morris che è Disfruto. Se non è possibile, metti pure quello che vuoi. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao.
0: Purtroppo non abbiamo quell'artista in playlist, però ho scelto per te Adela con Ain't in LA.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
12: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre, il futuro delle costruzioni. Prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
13: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Con Ain in LA su Radio Manila. Adesso abbiamo il nostro Davide che purtroppo ha mandato un messaggio, però si sente male male, ma insomma si capisce abbastanza. Davide, attenzione quando registri, e avanti.
1: Sono Davide di Rifetto, mi sto prendendo l'autostrada in questo momento qua da Marene per venire a Torino. Qua è tutto nuvoloso, però se tu hai nuvole è un po' di sole, speriamo che esca. Ti chiedo una canzone dei Coldplay. Ciao, grazie.
0: Ciao Davide, allora ho scelto per te We Pray, Coldplay, featuring Little Sins, Burna Boy, Elian e Tiny. Siete su Manila, l'unica che ve le suona quando volete.

Coldplay, featuring the Sims, Bruno Boy, Eliana, Tiny, We Pray, su Radio Manila, 338 50 38 908. Buongiorno Alice, potresti farmi ascoltare Per noi di Achille Lauro e Joe Olier, mio primo giorno di ferie. Grazie, buona giornata a tutti. Ah, hai capito la nostra Barbara, primo giorno di ferie. Facciamo un'eccezione per Barbara che è entrata in ferie oggi, primo giorno. Ma sì, tanto è un featuring Joe Olier featuring Achille Lauro. Possiamo ascoltarla e cantarla naturalmente a squarciagola. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila. Tra poco c'è la mia colleghissima.

0: sera.
1: Cioè, comunque, scusa, le gif di questa mattina sui gatti sono allucinanti.
2: Cioè, sono qualcosa di anche di prezioso. L'ultima che mi hai mandato vince, secondo me.
1: Ma il problema è questo, cioè, potrebbero essere le trame di un film di fantascienza di qualche anno fa.
2: Sì, sì, sì, no, ma assolutamente, ma... vero. Protagonisti, no, proprio. Allora, sì.
1: Manilosi, provate a fare così: andate su WhatsApp, andate su GIF, la ricerca delle GIF, e provate a scrivere o gatti, oppure gatti strani, oppure gatti con qualche. Cioè, gatti.
2: Con qualche problematica.
1: E andate a vedere i fotomontaggi, i videomontaggi,
2: sì, veramente,
1: che fanno. Cioè,
2: forte, forte. E poi comunicate alla persona a cui volete far arrivare un determinato messaggio, comunicate
1: lo
2: con quella GIF.
1: Esatto.
2: E la nostra è veramente ha qualcosa di speciale. Complimenti, sì. Stamattina, guarda, veramente top, davvero.
1: Sì, alcune sono addirittura un po' tipo mostro, cioè nel
2: sì,
1: senso,
2: sì.
1: Quella che mi hai mandato tu
2: era un po'
1: un
2: sì,
1: mostro.
2: Un po' mostriciattolo, sì, sì, bello sveglio, tutto arruffato, sì, sì, sì.
1: Che vabbè. Vabbè, allora vi così. Lascio sì. ai nostri mostri, e se volete mandare una GIF
2: certo.
1: Alla Muki, lei la descriverà in diretta.
2: Assolutamente.
1: Anche
2: sì.
1: A me alla mattina.
2: Ma chiaro.
1: Farlo,
2: eh beh, certo.
1: Vabbè, allora vi lascio, Muki, noi ci risentiamo domani, che è già giovedì e che è ottobre
2: ufficialmente, esatto, il primo di ottobre.
1: Il primo
2: sì,
1: di
2: sì.
1: ottobre,
2: sì, ragazzi.
1: Quindi cosa fai?
2: Ci siamo.
1: Ti vesti già da Halloween?
2: Guarda, mi vesto da ape domani, perché ho vari costumi e ne ho preso il primo è da ape, poi ne ho altri due, che uno lo faccio a metà ottobre e poi per finire al 30.
1: Sì, e io mi vesto da fungo.
2: Da fungo, bello.
1: Anche se
2: vieni pure qui.
1: Ce ne sono pochi di funghi, perché praticamente non piove.
2: Praticamente sì, però le api ci sono ancora, sì, quindi io sono sì, attuale come costume.
1: E
2: quindi...
1: sai qualcosa sulle castagne?
2: Guarda, sulle castagne, anche le castagne è un ni.
1: Quest'anno è un ni.
2: È un po' ni.
1: A un sì. mio amico che abita
2: che
1: praticamente in un bosco di castagne, quindi
2: sì,
1: che come
2: bello.
1: Va.
2: Che beh, eh sì, bisogna un po' il termometro delle castagne, il castagnometro, bisogna capire un po' come va.
1: Eh sì, perché segna il termometro delle temperature.
2: Sì,
1: il
2: sì, beh, scusa,
1: beh,
2: certo.
1: Dopo il castagnometro io potrei anche salutarvi e ci risentiamo domani mattina dalle 6 alle 9, vi lascio la Muki. Ciao, baci.
2: Ciao. Up appiccicati.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: La tua radio sempre, Radio Manila.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 9:03.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano un accaporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato, affari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, la votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata, un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
3: Manila News. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: 17 Going Under apre ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, sono le 9.09, è arrivata la Mucchi e a darvi anche il buongiorno, il secondo buongiorno, il primo ve l'ha già dato chiaramente Alice, e noi staremo insieme fino a mezzogiorno come ogni giorno, e chiaramente sapete che siete voi però gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Al 338 50 38 908 e io direi allora di iniziare a girare la ruota. Pronto?
1: Ciao Roby, sono Ciao. Angela di Torino, volevo ascoltare per favore la canzone di Saif, Parlare d'amore mi pare. Un abbraccio a te e a tutti i marinosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao da Angela da Torino. Ciao Roby, buon lavoro.
0: Ciao Angela, Ciao. Grazie, un bacio. Che bello.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurt e Dercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione.

0: solo, solo in TV.
1: Scendi in strada, senti l'energia del gruppo.
0: Vivi la corsa. L'8 ottobre,
1: vivi la leggenda.
0: Gran Piemonte.
1: 110 anni di storia che continuano a correre.
2: Radio Manila, media partner dell'evento.
3: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberto.

0: Lady Gaga e Ariana Grande su Radio Manila. Allora vi ricordo, manilosi, mi raccomando, seguiteci sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando scaricatela perché è essenziale, mi raccomando. Allora sentiamo un po' chi bussa. Pronto?
1: Buongiorno del mio cuore, sono Beba. Buongiorno, innanzitutto volevo ascoltare stamattina Se la vi di Achille Lauro, e se non fosse possibile un'altra sua canzone. E niente, scusami, passami il commento, è
0: Vai.
1: Proprio bello, bello.
0: Però sei reduce altro, dal concerto.
1: Tu cosa ne pensi?
0: Bello, è cioè, bello, certo.
1: La sto facendo il giro del mondo con questa domanda. Va bene, ho detto, l'ho sparata anche stamattina e nulla, e volevo augurare una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao Beba, beh, allora puoi dedicare la canzone alla mia amica Silvi, che ieri sera eravamo insieme a vedere il concerto di Lauro in TV, ma prima o poi ci andremo a vederlo, e certo vi auguro di vederlo dal vivo. Sicuramente è molto affascinante, con questo te lo posso assolutamente dire, molto affascinante anche dal vivo, sempre molto gentile, quello che conquista. Poi l'aspetto fisico, certo è un bel ragazzo, però i gusti quelli sono chiaramente opinabili, ma ha sicuramente molto molto magnetico. Ci ascoltiamo allora Achille Lauro con Se la vi.
2: Tu sei Lucifero.

Buongiorno, sono Sabrina ed oggi il mio Zeus in foto, meraviglioso, compie 7 anni. A proposito di gatti, scegli tu per me una canzone di Lola Young. Buona giornata a tutti, è meraviglioso Zeus, allora tanti auguri a lui e ce l'ascoltiamo, Lola Young con Delir.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Erama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Infine per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra Chivasso Est e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Manila. Viabilità.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mu-

0: Cesare Cremonini e il suo nuovo singolo Paparazzi. Allora, bello rock, ce lo siamo già detti l'altra volta, sentiamo chi
1: ciao,
0: c'è pronto.
1: Ciao, sono Silvi da Borgomanero.
0: Ciao Silvi.
1: Senti, volevo sentire la canzone di Gianna Nannini e Marrakesh, America, e la dedico alla mia amica Barbie che domani parte per la Sardegna, e gli voglio dire
0: beata
1: riposati
0: lei.
1: Stacca la mente e goditela. Ok, grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Grazie a te. Allora arriva Gianna Nannini insieme a Marrakesh, American Inc. Cercherà.

Gianna Nannini e Marrakesh American Inc. su Radio Manila. Ciao Mucchi, sono Tiziana. Stamattina mi faresti sentire Pronto a correre di Mengoni. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva. Con te.

0: Buongiorno, sono sempre io, buongiorno, la magazziniera della Fiore Rubinetterie, Silvia. Volevo dedicare una canzone ai miei tre colleghi di lavoro che oggi saranno molto tristi senza di me. E la testa gira di Fred De Palma. La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Senti che bella energia. Allora arriva Fred De Palma, Anitta e Miss Killa. La testa gira.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
7: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
8: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica. Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagnè. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona.

Taylor Swift, Hoplite, sono quasi le 10 su Radio Manila. E che state facendo di bello? State lavorando sicuramente, la maggior parte di voi, di noi sta lavorando, però il caffettino insieme in pausa si può sempre prendere. Ciao Roberta, buongiorno, possiamo chiedere Sognami se nevica di Biagio Antonacci, ci riporta indietro a quando io e la mia collega ci siamo incontrate ed è iniziata questa bellissima avventura insieme. Oggi così, vedi foto, e beh... meraviglia ragazzi, con quei peperoncini in mezzo alla natura, fare quello che vi piace in armonia. Sembra una banalità, ma invece veramente potete ritenervi molto fortunate. Un bacio Barbara e Mariangela, agricoltrici con passione da Cassinasco, grazie per la bella compagnia. Grazie a voi, arriva Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci, sognami. Allora, ciao Radio Manila, sono Arti Ale. Volevo salutare i miei colleghi della CIE e augurargli una buona giornata. Posso sentire Panico di Fabri Fibra, chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Allora arriva Fabri Fibra e ce lo ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: sempre.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 10 e 4 minuti.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta, garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas, prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
0: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate

Farruko con Pepas, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila, è iniziata la seconda ora di brunch insieme a voi, il tempo veramente vola. Allora adesso è il tempo di salutare la mia amica Giuliana, la mia Giulianina, che ha voglia di ascoltare la canzone vincitrice dello scorso Festival di Sanremo, Per sempre sì, Salda Vinci, tutta per Giuliana.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
2: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
3: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli.

0: solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
1: Radio Manila, media partner dell'evento.
2: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Justin Bieber, Sorry, su Radio Manila 10:24. Allora, che fate di bello? Siamo già in zona secondo caffettino della mattinata, sì, per qualcuno anche il terzo, vero? Lo so. Allora, andiamo avanti a girare la ruota, lo sapete che bisogna smuovere un po' di energia. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Marco, guarda la Comet. E volevo chiederti, insieme al mio collega Francesco, se potevate mettere Tu mi hai capito di Madame con Sfera e Basta, che fa impazzire molto questo mio collega. Vi ringraziamo, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, allora grazie a te, lo accontentiamo questo collega. Arriva Tu mi hai capito.

Era il 2021, bellissima, tu mi hai capito, Madame Sfera e basta. Su Radio Manila, ciao, buongiorno Super Robby, viva il castagnometro, sì, ne ho inventata un'altra stamattina, il castagnometro. Se possibile mi fai ascoltare Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses, grazie, buona giornata a tutti voi da Manila, manilose e manilosi, Stefano da Varese, chi non ascolta Manila, Game Over, PS, Roberta Mucchi, sole nelle giornate delle manilose e manilosi, grazie. Ma ne sei certo, Stefano? Dai, io spero di regalarvi ogni tanto un momento di leggerezza, almeno di spensieratezza, come sa fare la musica, ovviamente, che fa gran parte del lavoro. Io traghetto solamente le vostre richieste e così facciamo arrivare un po' di vibrazioni positive in giro per il mondo. 1987, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valenza in orario 8:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questa è la richiesta della nostra CRI al 338 50 38 908. Allora vado avanti, bella spedita, perché siete ancora veramente tantissimi. Pronto?
1: Buongiorno, Mucchi. Buongiorno. Sono Nicoletta, senza voce, da Cenzano.
0: Ciao.
1: E porta pazienza, oggi è così. Volevo richiederti cortesemente una canzone di Michele Bravi, Scegli tu, e se puoi, e dedicala a tutti manilosi e tutti voi di Radio Manila, che mi tenete un mucchio di compagnia. Ciao.
0: Ciao, sarà fatto. Allora dai, leggo ancora un messaggio. Ciao Mucchi, se possibile vorrei ascoltare Baila di Stez e dedicarla a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over? Adesso ci ascoltiamo Michele Bravi, Tanto per cominciare, poi arriva anche Stez con Baila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco, Torino, il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
10: Autofrancia.
9: Da 50 anni accanto a voi.
11: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila te le suona quando vuoi.
14: Ed è un po' di

0: Buon vento, Giovanotti e Alfa, veramente forti insieme, mi piacciono molto. Allora salutiamo Bea che ha richiesto anche lei questa canzone nel Manila Box Brunch. Quasi le 11, quasi due ore passate insieme a voi, pronto?
1: Ma buongiorno Mucchina, buongiorno, arrivo Svaldino. Allora senti, oggi è mercoledì. Facciamo sempre i bravi perché già la vita in alcuni momenti è particolarmente pesante. Io volevo ascoltare se mi metti Vita ce n'è di Eros, oppure se è già passato mettimi Ultimo con 22 settembre. Grazie per starci vicino, e chi non ascolta Radio Manile Game Over, un bacio da Svaldino.
0: Ciao Svaldino, grazie a te e a voi per esserci sempre ogni giorno. Arriva Eros con Vita ce n'è.
2: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Mazzotti, Vita ce n'è su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, ciao. Siamo Andrea
2: e Luca da Moncalieri.
1: Ci puoi far ascoltare per favore?
2: Danza Kuduro.
1: Grazie mille. E chi non ascolta
2: Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, Don Omar arriva per voi, Danza Kuduro.

0: Yannick. La tua radio sempre.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
9: Sono le 11:02.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League. Venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la finitura degli azzurri pre-Saint-Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppiette assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo del Inghilterra, 2-0 ceti in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon e rete numero 87 con la nazionale dei Leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al Can, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall, coach poeta.
11: Stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
10: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle romane di Napoli e di Tortona. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano, ai box Jannik Sinner si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

perso le parole Ligabue su Radio Manila. Allora, anche questa canzone è stata richiesta da un nostro amico maniloso, che è Dieghito, che aveva voglia di ascoltarla e cantarla. Giustamente, non si può non cantare. Buongiorno Manila, sono Elisabetta, vorrei sentire una canzone dei BTS, possibilmente Normal Hooligans 2.0, e dedicare alle mie amiche del gruppo Army Girls. Grazie. Allora, i BTS arrivano con il nuovo singolo che è Normal.

0: BTS Normal su Radio Manila. Allora, vedo dei cagnolini meravigliosi. Metti gli occhiali, li hai messi gli occhiali? Certo, Franco, meno male che ci sei tu, guarda. Li ho messi adesso,
1: Ciao. Ciao.
0: Appio Sasco.
1: Ecco, è un addirittura simpaticotto. Ascolta Manè, ascolta Manè.
0: Sì,
1: potresti mettere Manè una bella canzone, Nenè. Adriano Celentano, sì. L'arcobaleno, che è la più bella, mi piace tanto.
0: Piace tanto.
1: Poi chi non ascolta Radio Manina che muove, o sarà tutti i miei fans e tutti.
0: Ecco, sono tanti, Franco.
1: Chi vorrebbe dare più Franco di più Sasco, ama così. Ciao.
0: Sì.
1: Ciao Mumu, gira la ruota Mumu.
0: Ciao Franco, sono tanti fans, veramente. Allora, Adriano Celentano per te arriva con l'arcobaleno.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo. Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: settimana Irama, allora lo stiamo conoscendo un po' meglio perché quest'anno lui è giudice di X Factor, un sacco di critiche ho anche visto, però io ho notato invece una grande sensibilità di questo ragazzo e lo avevo conosciuto a Sanremo agli esordi proprio, era stato veramente veramente carino, non mi stancherò mai di dirlo, molto molto umile e quindi credo che sia rimasto proprio così. Pronto?
1: Robertina, bella, buongiorno. Sono Normanda Chivasso.
0: Ciao.
1: Mi piacerebbe ascoltare questa mattina Lene Marlin con You Are There. E la dedico a te, a tutti i Manilogi.
0: Grazie.
1: Auguro a tutti una piacevole giornata. Niente, anche settembre è finito, arriva ottobre,
0: sì.
1: Lo aspettiamo con ansia, vediamo come andrà questo mese.
0: Brava.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Baci, baci, Romivella.
0: Ciao, baci baci a te, Lene Marlin, arriva You Weren't There.

meravigliosa You Weren't There, Lene Marlen su Radio Manila, un pezzo del 2003, bella, un po' che non l'ascoltavo, sono stata felice di riascoltarla insieme a voi. Buongiorno Roberta, sono Maria da Torino, mi faresti ascoltare Summer Funk di Gabbani? La dedico a tutti i manilosi. Bene, ce l'ascoltiamo volentieri.

Summer Funk, grande Francesco Gabbani e la sua energia. Allora, il messaggio è molto chiaro, il messaggio è molto chiaro. Amore disperato, nada, per Sabri, Lokita, arriva, eccola.

0: Sono Giusy Ferreri, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.
6: Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman, Shania Twain su Radio Manile. Allora, questa bella canzone allegra tutta dedicata ai miei amici della Protezione Civile di Nichelino. Dani, un abbraccio anche a Lucia e a tutti quanti, quindi grazie insomma per avere anche sempre un pensiero per me, ce l'ho anch'io per voi. Un abbraccio grande ragazzi e buon lavoro soprattutto. Allora io vado avanti, certo che sì, ciao, per favore, vorrei ascoltare una canzone a tua scelta di Cesare Cremonini, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao da Luca. Allora Luca, Cesare Cremonillo abbiamo ascoltato effettivamente sì, più di 2 ore fa quasi, sì, possiamo riprogrammarlo.
1: Radio Manila.
0: Buongiorno,
1: sono Melania da Torino.
0: Ciao.
1: E vorrei dedicare a mia sorella Erika A Te di Jovanotti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora ti abbraccio. Jovanotti l'abbiamo ascoltato invece poco fa con Alfa, non posso per il momento riprogrammarlo.
2: Ciao Radio Manila, sono Valeria e Belinzano Marese. Vorrei ascoltare Un giorno migliore dei Nulla Pop e dedicarla a tutte le persone che conosco, a voi manilosi.
0: Grazie, grazie mille.
2: A voi che lavorate e a mio marito. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, allora dai, vi accontento entrambi, arrivano in Luna Pop con Un giorno migliore.

0: Luna Pop cantata insieme a me a squarciagola.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Erika da Castelletto.
0: Ciao,
1: e vorrei
0: Erika.
1: Ascoltare se possibile Small Town Boy, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, allora vi lascio questo intro meraviglioso, Bronski Beat.

0: Ciao, sono Bianca Zei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
3: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.com.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Bellissima, ce la siamo ascoltata insieme su Radio Manila. Sentiamo chi bussa.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia.
0: Ciao Mattia.
1: Insieme a Edu, due muratori.
0: Ciao belli.
1: E oggi vorrei ascoltare Fenomeno di Fabri Fibra. E vi saluto tutti. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, un abbraccio. Arriva Fabri Fibra dal 2017, Fenomeno.

0: conosciuti tutti, i fenomeni, quelli che vogliono fare i fenomeni, vero? Chissà quanti. Buongiorno Mucchina, stamattina vorrei fare gli auguri di compleanno alla mia collega, io e le mie colleghe del ristorante le vogliamo augurare buon compleanno, Eva. Puoi mettere gentilmente Cabana di Rama, grazie, ciao Roby. Saretta da Pinerolo, allora Saretta, Cabana l'abbiamo ascoltato poco fa, però dai, gli auguri sono arrivati. Pronto? L'ultimo.
1: Ciao, sono Cre. Ciao. Volevo ascoltare. Sto andando da mia nonna Lucia.
0: Amore.
1: E volevo ascoltare le Antris.
0: Certo, agli ordini.
1: Un bel bacione. Se ne ascolterà domani in Game Over.
0: Amore, con quella vocina, certo che ti accontento. Arrivano le Antris Golden.

0: Allora, un po' di golden, un po' di oro, ecco, è arrivato.
1: Sì, grazie, un chilo.
0: Il golden, golden retriever. Il nostro golden retriever. Il nostro.
1: Mi stai dando del cane?
0: Ma no, un golden retriever, un cagnolino, bel cagnolino, carino, un cucciolotto, bello. Dolciotto, bello lì con tutte le orecchiette, così da come dire, da coccolare.
1: Da coccolare, da certo, mordicchiare.
0: E certo che sì. Allora, sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Per entrare nella dimensione del Banana Time, che è una dimensione tutta a sé.
1: Ovvio.
0: È diversa dalle altre.
1: È quadridimensionale, come si dice?
0: Quadridimensionale. Va bene. Allora, io non so di che dimensione, nel senso.
1: In che senso?
0: No, in che dimensione andrete a finire oggi?
1: Ah,
0: come,
1: certo.
0: Cioè, come vibrazioni della musica, sai, le vibes della musica, ognuno ha le sue vibrazioni, tutto.
1: Sì.
0: Comunque, va benissimo.
1: Ho capito.
0: E sole 12:02, io direi che posso tranquillamente cogliere la palla al balzo per andarmene.
1: Brava.
0: In modo indolore. E vi lascio al Banana Time.
1: Se guarda, sei stata,
0: sì,
1: perfetta.
0: Perfetta. Me ne
1: meglio
0: vado.
1: Di così?
0: Meglio di così si possono andare. Vado.
1: Brava.
0: Vado.
1: Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Game over. Game over.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 12:02.
7: Spot.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite d'arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
10: Manila News.
12: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

I nostri malilosi che hanno l'energia dentro. Sarà che siamo già mercoledì, siamo a metà settimana, ma noi continueremo a suonare brani che faranno scatenare i nostri amici. Allora siamo pronti per stare insieme 3 ore sino alle 15 con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, chi è che ha scritto? Seriamente, c'è il cane da tartufo e c'è anche il cane da patata. Ma scusate, allora quello da tartufo sono più che sicuro, da patata non lo so, vabbè. Allora ciao, vorrei richiedere Thunder di Gabri Ponte e fare tanti auguri di buon compleanno a Giulia, la mia collega e amica, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Gabry Ponte con Thunder, la canzone scelta dalla nostra Manilosa, che voleva fare tanti auguri di buon compleanno a Giulia, la sua collega e amica. Ciao, un bacione a te e arriva la prossima scelta musicale. Ciao, sono Alessia da Cuneo. Puoi mettere Atlantide di Sara Toscano? E chi non ascolta Radio Manile, game over. Salutiamo la nostra manilosa Alessia da Cuneo, ascoltiamo questa bella canzone di Sara Toscano con Atlantide.

0: ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
7: Radio Manila, media partner dell'evento.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Flash con Gue Casini e arriva il messaggio della nostra manilosa. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buondì Davide, buondì a tutti i manilosi in ascolto. Sono Silvia, mi piacerebbe ascoltare Stupida Libertà di Luigi Strangis. Grazie. E prego. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.
2: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

0: alla mia età.
1: Luigi Strangis, Stupida libertà, e arriva la prossima scelta musicale, un'altra Silvia. Ciao zio Pompi, sono Silvia, mi puoi far ascoltare Eros Ramazzotti con Amarti è l'immenso per me? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Eros Ramazzotti, amarti è l'immenso per me, è durato solo un giorno, che cosa? Il giorno di riposo del nostro Danilo, ciao.
1: Buongiorno,
0: Danilo.
1: Buongiorno Davide. Buongiorno. Danilo, ciclista di Cuneo. Peccato che la giornata al mare è durata così poco, c'era un'acqua stupenda ieri.
0: Hai fatto il bagno?
1: Oggi sono tornato purtroppo qui al lavoro.
0: Per fortuna.
1: E sono pronto a correre, difatti l'ascolterei, come dice Mengoni, pronti a correre. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e 2026 volte che muove. Ciao da Cuneo.
0: Ciao Danilo, un abbraccio. Con te.

0: pronto a correre come il nostro Danilo, che è tornato dal mare e ha ripreso il ritmo che secondo me non ha mai dimenticato, perché un giorno al mare sì, fa bene, per carità, però allora un abbraccio, grazie. Arriva anche il messaggio di Anna da Cuneo che scrive: ciao Radio Manila, potrei ascoltare Stella Cadente dei Moda oppure Una su un milione di Alex Britti, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, la nostra signorina Manila 9001 ha scelto Alex Britti con Una su un milione.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: una su un milione la scelta della nostra manilosa Anna da Cuneo. E adesso arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio.
1: Ciao Manila, sono Stefania da Susa.
0: Ciao Stefania.
1: Volevo chiederti, mi metteresti una canzone di Olly, per favore?
0: Va bene.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, un bacione. Arriva Olly con Polvere.
2: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Olli con Polvere e arriva una dedica. Sì, è una dedica, dai, quella di Willy, il muratore. Ciao Willy.
1: Ciao Pompi, sono Willy, il muratore di Isola Bella.
0: Ciao.
1: Oggi, se era possibile, volevo ascoltare Una Rosa Blu di Zarrillo.
0: Di nuovo in cantina.
1: E dedicarla a mia moglie, dai, una volta, tanto. Almeno è contenta.
0: Ma dovrebbe essere sempre così.
1: E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pompi.
0: Ciao, io sono sempre dalla parte delle mogli. Ma come? Ogni tanto dai. Ma no, ogni giorno dovresti fare una dedica su Radio Manila a tua moglie. Oh, va bene. Allora arriva, sto scherzando, arriva Michele Zarrillo con Una Rosa Blu.

0: Michele Zarrillo con Una rosa blu, la canzone che Willy, il muratore, ha scelto per sua moglie con una bella dedica. Un abbraccio. Allora, io dico sempre che le dediche in radio sono sempre dei regali meravigliosi, anche perché in diretta e alla radio è un po' la radio, è un amplificatore di emozioni, è come, che ne so, entrare nel cuore delle persone innamorate e farle gioire. Quindi questa è davvero una gran bella dedica. Abbiamo rimediato, Willy. Un abbraccio, e tra poco arriverà un'altra scelta musicale.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it, CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Ormai è tardi.
9: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
10: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena e poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini e la sera 883 Max Mania. Lunedì 5 si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
11: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vita, morte, miracoli. Arriva il messaggio di Angela. Ciao Angela.
1: Ciao Pompi, ciao. Sono Angela di Torino, sempre all'ascolto, anche se non mi faccio sentire sempre. Volevo ascoltare per favore Dilla alla Luna, che parla un po' della mia vita, maledetta sfortuna.
0: Guarda,
1: ti voglio
0: perdere.
1: Bene, Pompi.
0: Anch'io ti voglio bene.
1: E chi
0: bene.
1: Non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Pompi.
0: Ciao Angela.
1: Un abbraccio da Angela da Torino, ciao.
0: Ciao Angela, un abbraccio. La sfortuna poi quando ci si mette non ti lascia più, ogni giorno c'è sempre qualcosa, è vero. Allora devi farti forza, noi ti vogliamo bene, ti dedichiamo questa canzone che hai scelto di Vasco Rossi con Dillo alla Luna.

Brillo alla luna per la nostra manilosa Angela, che saluto e abbraccio. Ciao Angela, ti voglio bene. E arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio scritto: ciao Radio Manila, sono Serena del centro ippico Motto dei Grilli, vorrei dedicare una canzone dei Måneskin a mio marito Mirko per i nostri 25 anni di matrimonio e che lo amo ancora tantissimo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
7: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti, ne rivendicano altri per le bollette su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
10: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli incari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non bastano le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, in calza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
9: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoia ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Manila News. Scegli una canzone.
2: Manila Box con Davide Pomponi. I am

0: Seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i vostri tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Allora, abbiamo il messaggio, se non sbaglio, del pizzaiolo in camicia, ma io vorrei vedere il pizzaiolo in camicia mentre impasta e prepara la pizza,
1: Poppy, la mandi la foto? Il pizzaiolo in camicia è restrato poi di Borgo Maniero. Oggi io volevo ascoltare una canzone di Jake La Furia, Bandita, o un'altra, quella che preferite anche voi, dedicarla a tutti i manilosi, ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: E che pizza. Ciao, ciao Andrea, grazie. Allora, ho scelto Jack La Furia con Bandita.

0: Jack La Furia con Bandita. E arriva il prossimo messaggio. C'è la Beba? Ciao Beba.
1: Ciao bello, sono Beba.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senti, io vorrei sentire Fabri Fibra con I Pinguini.
0: Sì.
1: La canzone, l'ultima, Goya.
0: Goya.
1: E dedicarla alla mia amica Silvi, sperando di riuscire ad andare a vedere un concerto insieme. Dei Pinguini, e io l'ho già visti, sono veramente,
0: sono bravi,
1: valgono, vale la pena. E chi non ascoltava da Manila, è un game over, e un saluto a tutti. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao Beba.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione.

0: 1.290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

cantato questa canzone, siamo solo in immenso vuoto che c'è, con tutti i manilosi all'ascolto. Bella, brava Laura Pausini. Arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Ramona che scrive: buongiorno Radio Manila, sono Ramona dell'Europalace di Orbassano, se possibile vorrei ascoltare Amica di Annalisa e Madame, un saluto ai miei colleghi dello studio Sama e ai manilosi. E noi salutiamo i nostri amici, ciao Ramona e ciao anche ai tuoi colleghi dello studio Sama. Arriva Annalisa con Madame, Amica.

0: amica Annalisa e Madame, la canzone scelta dalla nostra Manilosa. Allora, lui, il prossimo Maniloso che sentiremo, non è liscio, è gasato. Ciao, ciao Giuseppe.
1: Manila, Manila, Manila, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Qui è il Cavaliere Oscuro. Ascolta, volevo chiederti per favore la canzone di Salmo e Gabri Ponte, Tic Tac, perché mi gasa un botto.
0: L'abbiamo capito, si sente davvero. Allora, ciao, un abbraccio. Chissà perché il titolo di questa canzone mi ricorda una persona che conosco. Tic Tac è il suo soprannome.

0: se non sbaglio, questo sound qua, questo ritmo, questo pezzo di Gabry Ponte con Salmo, non è quel tipo di ballo che si fa alzando i piedi uno alla volta, che sembra quasi che i ballerini volino? È vero? Io ho visto sui social come si fa, vabbè, loro lo sanno fare, io non riuscirei neanche a muovere un piede. Allora, chi abbiamo con noi? Ciao, chi c'è?
1: Ciao Radio Maniera, sono Simona D'Alba.
0: Ciao Simona.
1: Vorrei ascoltare per cortesia Max Pezzali con Come Mai.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Maniera è Game Over.
0: Ciao, grazie, un bacione alla nostra amica. E arrivano gli 883 con Come Mai.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

0: Ligabue è qualcosa per te, la scelta musicale di Ale. Arriva il messaggio di Lino. Ciao Lino, buongiorno.
1: Buongiorno Pompi. Senti, per favore, mi farete ascoltare Infinito di Graf.
0: Va bene.
1: Vi ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata. Saluto in particolare mia moglie Nuccia.
0: Ciao,
1: e
0: Lucia.
1: I miei figli Daniele e Martina.
0: Ciao.
1: E ricordo sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Poppy, un abbraccio, ciao da Lino.
0: Ciao Lino.

Me la sono proprio gustata questa canzone di Raff con Infinito, bellissima. Salutiamo il nostro maniloso Lino e saluto anche l'ufficio manilosissimo che scrive: ciao Radio Manila, per favore abbiamo bisogno di una bella canzone di ricarica, che qua la giornata è impegnativa, ci metteresti Che Vedo oppure Settimana Bianca del Pagante? Grazie, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazzi, salutiamo l'ufficio manilosissimo.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
10: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
11: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagnè. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
12: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
11: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ultimo con tutto, la scelta musicale è arrivata al 338 50 38 908. Allora sì, mi dicono che dobbiamo aspettare prima di leggere una bellissima dedica che mi ha fatto anche emozionare. Allora, prima a questo punto mandiamo in onda la scelta musicale di Donatella da Torino, che vuole ascoltare Spera e Basta con il nuovo singolo, si intitola Lontano.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Sfera e basta, lontano. E adesso arriva il messaggio di Marianna. No, Marianna, oggi che ho detto finalmente non mi fanno fare le scale, sto qui nello studio senza muovermi.
2: Ciao invece... Davide, buongiorno, sono Marianna, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi come al solito ti mando in cantina, era dato quest'estate che non ti mandavo, non puoi lamentarti, ho lasciato stare. Allora, mi metteresti, sì, se lo trovi, Blondie con Heart of Glass. Balliamo un po', va. Beh, visto, ragazzi, che c'è questa giornata un po' brutta e uggiosa,
1: ne basta la pena andare giù in cantina.
2: E un game over. Ciao.
1: Ciao, ciao Marianna, ma che bella canzone che hai scelto. Oh, sono contento di aver fatto

0: Ciao, sono Alessandra Moroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Davide Pomponi.

Mannaggia, siamo già arrivati alla terza ora del Manila Box Banana Time. Io rimarrei qui non solo per la fascia oraria del pranzo, ma anche per la merenda e per la cena. So solo che praticamente i nostri manilosi invece no, vogliono poi gli altri miei colleghi. Va bene, allora l'ultima ora sarà bella carica, perché davvero ci sono tantissimi messaggi dei nostri amici manilosi che vogliono ascoltare la loro canzone preferita al 338 50 38 908. Questo è il numero per inviare il vostro messaggio WhatsApp. E ci sono anche delle belle dediche, mi hanno fatto emozionare i nostri amici. Allora leggo il messaggio che ho ricevuto. Buongiorno Radio Manila, vorremmo fare una dedica alla nostra Emma che oggi compie 12 anni. A te che stai crescendo così in fretta, ma che resterai sempre la nostra bambina. Per i tuoi 12 anni ti dedichiamo Per te di Jovanotti, perché ogni cosa bella di questo mondo ci fa pensare a te. Cammina fiera, vivi a modo tuo e non perdere mai il tuo sorriso luminoso. Buon compleanno Emma, ti vogliamo un mondo di bene. Papà Sergio, mamma Francesca e il tuo fratellone Leo.

papà Sergio, mamma Francesca e il fratello Neleo per augurare buon compleanno ad Emma. Tanti tanti auguri anche da parte nostra. Arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Dado da Gozzano, vuole ascoltare Dua Lipa.

Dua Lipa, la canzone scelta dal nostro maniloso Dado, che saluto. Ciao, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche a Simone di Bosco Nero, che ha scritto: potresti mandare in onda Elisa, L'anima vola, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
7: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
8: Da cosa l'hai capito?
7: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
11: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre, il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
12: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
13: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
14: Totac, divani.
13: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
12: Fuori tutto!
13: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
14: Divani Totac.
13: Ma vai da Totac!
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Palma mite mischila, la testa gira e arriva la prossima scelta musicale. Ah, prima devo leggere un messaggio, è vero? Questo qua del nostro Maniloso che ha scritto: ciao, sono Fabrizio di Turbigo. Volevo salutare il mio compagno Andrea e dirgli che gli voglio un mondo di bene e che nella vita bisogna sempre essere se stessi, anche se si va controcorrente come il salmone. Ciao, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Però ci sta. Allora, salutiamo il nostro amico e saluto anche Salvo da Bruino che scrive: vorrei dedicare all'amore della mia vita Antonella, sola di Cioffi. E chi non ascolta Radio Manile, è game over.

Cioffi con Sola ti amo, e adesso arriva il prossimo messaggio, quello di Edi di Aosta, che scrive: buongiorno signor Pomponi, posso chiederti una canzone di Neck, Laura non c'è? E chi non ascolta Radio Manila è un grandissimo game over, grazie. Allora salutiamo Edi da Aosta e ascoltiamo Neck con Laura non c'è.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

classico Ernia. E arriva adesso il messaggio del nostro maniloso Fabio De Fabien, che oggi non mi ha mandato le foto del pranzo, mannaggia. Ciao Pompi, vorrei se possibile ascoltare Californication dei Red Hot e dedicarla a Donna Wanda del bar centrale di Castel Rosso. Fabius De Fabien c'è, meno male. Però oggi nell'ora di della pausa pranzo non c'eri, io aspettavo la ricettina del giorno, fai sempre cose molto molto buone, mi trovi d'accordo sempre con tutto quello che prepari. Oggi niente, mi hai lasciato a digiuno.

I Red Hot, questa era la scelta musicale di Fabius e De Fabien per banda del bar di Castelrosso. Allora, arriva la prossima scelta musicale, quello qua il messaggio è Emanuele da Beinasco che scrive: oggi è l'ultimo giorno di lavoro e vorrei salutare i miei amatissimi colleghi con Su di noi di Pupo. E chi non ascolta Radio Mania

0: Pupo su di noi, la canzone che ha scelto Emanuele da Beinasco. Oggi è il suo ultimo giorno di lavoro e voleva dedicare questa canzone ai suoi amatissimi colleghi. Ciao Emanuele, un abbraccio. Allora salutiamo il nostro amico e adesso un messaggio per tutti i manilosi: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31. Comprooro.it.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
9: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scegli in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
10: Radio Manila, media partner dell'evento.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Jolier con Achille Lauro, per noi la scelta musicale di Sandro. Ciao Sandro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche ad Antonio, che ha scritto buongiorno. È possibile mettere aeroplano, visto che ho voglia di viaggiare ma non posso e mi devo accontentare? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma guarda che si può viaggiare anche con la fantasia, non costa nulla.

0: Con la fantasia, sì, io sì, ho fatto un tuffo nel passato, il 1993, mamma mia, ero giovane all'epoca. Allora, forse qualche maniloso non c'era ancora. Abbiamo l'ultimo messaggio del Banana Time, ma non del Manila Box, perché continua e non si ferma mai, anche di notte. Arriva il messaggio di Massimo che scrive: ciao Radio Manila, vorrei dedicare il regalo più grande di Tiziano Ferro al mio compagno Roberto, che sicuramente vi starà ascoltando al lavoro mentre programma, e dirgli che lui è il mio regalo più grande. Ma che bello, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, saluto Massimo, saluto Roberto e ascoltiamo Tiziano Ferro.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: sarà coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: Il regalo più grande di Tiziano Ferro, la canzone che ha scelto Massimo da dedicare al suo compagno Roberto. Ecco, è lui il regalo più grande. Anch'io il regalo più grande. Aspetta che ti devo aprire il microfono.
2: Aprimi, pomponi.
1: Ecco, sei già aperto, sei già in onda. È il mio Maidò.
2: Ma ciao, che pompolone.
1: Ogni volta che viene a darmi il cambio mi fa un regalo.
2: Ma che amore, ma no, che in realtà bello che sei.
1: Perché
2: no.
1: Io vorrei restare qui.
2: Ma tu puoi restare qui.
1: Io vorrei fare dalla colazione alla cena.
2: Ma tu puoi restare qui.
1: Fino al canarino.
2: Tu puoi restare qui con me se vuoi.
1: Lo sai cos'è il canarino?
2: È certo che so cos'è il canarino.
1: Che cos'è?
2: L'uccellino.
1: No, è la camomilla.
2: Ah.
1: Io voglio fare dalla colazione al canarino.
2: Canarina alla camomilla?
1: Sì, si chiama così la camomilla, anche canarino. Quando vai a letto ti fai il canarino.
2: Ma guarda, non smetto mai di imparare, pomponi. Guarda,
1: vedi?
2: No, ma proprio mai, capito? Cioè, terminologie,
1: no,
2: parole.
1: È giusto.
2: Non smetto mai di imparare, grazie.
1: Cioè,
2: grazie per avermi insegnato.
1: Ad andare poi a letto e così.
2: Oppure, come direbbe qualcuno, grazie per avermi imparato.
1: Beh, certo.
2: Grazie mille, grazie assai.
1: No, ma sai, allora, tu non sapevi del canarino, però so che si dice canarino quando si va a letto perché è giallo come il canarino.
2: Non lo sapevo, Pomponi.
1: Credo, spero di non sbagliare. Allora, se c'è qualche manilosa, qualche maniloso che vuole spiegarmi il motivo perché si chiama canarino, non penso che abbia a che fare con l'uccello.
2: Ma no? Non lo so, io della camomilla canarino non l'ho mai sentito.
1: C'è qualcuno che è perplesso.
2: Ma anche secondo
1: il
2: me.
1: Il canarino è un infuso con la...
2: Con la
1: buccia del limone bevuto caldo quando si ha un po' di pesantezza di stomaco.
2: Ah, vedi?
1: Quindi non è con la camomilla.
2: No, ma infatti io non ho mai sentito la camomilla denominata
1: allora,
2: canarino.
1: Scusa, io ho passato un po' di mesi andando a letto col canarino.
2: Ma
1: mi hanno fregato.
2: Quello non era il canarino, Pomponi, era il
1: acqua
2: pappagallo.
1: E scorza di limone. Ma io pensavo fosse la camomilla.
2: No, era il pappagallo quello, non era il canarino.
1: Quindi, mannaggia me. Vabbè, dai, allora niente.
2: Vabbè, tra canarino e pappagallo c'è un po' di differenza,
1: Beh, dipende.
2: Forse perché hai visto, capito, il colore,
1: sì,
2: allora l'hai denominato canarino.
1: No, ma così mi avevano detto. Io infatti dicevo, mi prendo un canarino e vado a letto.
2: Però invece prendevi il pappagallo. Capito? E poi magari c'era anche il canarino.
1: Non ti leggo cosa mi hanno scritto.
2: Capito? Magari lì c'era anche il canarino. Io non posso saperlo.
1: Chiedo scusa al canarino. Va
2: non
1: bene.
2: È che sto con te 24 ore su 24.
1: Hai ragione, è vero.
2: Vabbè,
1: niente. Allora io me ne vado. Vado a sgridare che mi faceva bere il canarino.
2: Ecco, ma soprattutto svuota il pappagallo.
1: No, mi hanno scritto che ho sbagliato uccello.
2: Ecco.
1: Vabbè.
2: E per te questa è una roba, guarda, tremendissima, Pomponi, perché ce l'hai che ti vengono a svegliare al mattino, pomeriggio, sera. Ce l'hai tutti nel giardino.
1: Prima o poi manderemo in onda con i sottotitoli tutto quello che scrivono i manilosi, perché secondo me si divertirebbero alla grande. Vabbè.
2: Dai,
1: non posso leggere i
2: messaggi. Ti conoscono, Pomponi.
1: Vero.
2: Ti conoscono molto bene.
1: Beh, me ne vado, vi lascio con Davis e ci risentiremo domani.
2: Forse.
1: Col canarino.
2: Col pappagallo.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 15:05.
6: IRE Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
6: IREN Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
10: IREN Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News.
11: Le le notizie su Radio Manila.
12: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Ed è tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Davis Maidò.

0: If con Spirituale aprono ufficialmente la nostra fascia oraria, le nostre tre ore insieme nell'Happy Hour con Davis Maidow fino alle 18, ma soprattutto con voi, le vostre voci, i vostri messaggi scritti, le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908. Siete già tantissimi manilosi e allora partiamo subito con la prima di oggi, che sceglie il nostro amico Edo da Cuneo, che vuole ascoltare l'ultimo singolo di 22 Simba, si intitola Ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: ascensore. Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
6: Giovedì pazzo!
5: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
7: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
4: Divani Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.
11: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: La nuova di Sfere Basta che arriverà a breve a Torino, lo farà all'Inalpi Arena con il suo nuovo tour. E questa canzone si intitola Lontano, la scelta musicale è quella di Michele da Courgnay al 338 50 38 908. Ciao Michele, buon pomeriggio, da un Michele all'altro, adesso sentirete il perché. Ciao Manila, sono Sofia, potreste mettere 5 giorni di Michele Zarrillo, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Sofia, gli 80-92.000 tornano a suonare grazie a voi su Radio Manila. Arriva lui, arriva Zarrillo.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Michele Zarrillo con 5 giorni ci porta al prossimo audiomessaggio nell'Happy Hour, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Gege do Brasil, Edo.
0: Gege do Brasil.
1: Qua di da Costigliole. Siamo 3 muratori, stiamo lavorando e volevamo ascoltare tutti assieme il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Lorenzo Giovanotti. Vi ringrazio, saluto tutti i muratori in zona e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grazie a te, grazie a voi ragazzi, vi auguro buon lavoro. Arriva Giova, allora alzate il volume della radio, è il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

Malika Ayan con Detto tra noi, questa è la scelta musicale di Carlotta da Torino. Ciao Carlotta, buon pomeriggio. Allora, Manilose è arrivata all'ufficialità, perché insomma se ne è parlato per tutta l'estate, i media hanno raccontato davvero, hanno scritto la qualunque, ovvero che Barbara D'Urso ha ufficializzato la sua partecipazione come giudice a Ballando con le Stelle, che partirà sabato in prima serata su Rai 1 con Milly Carlucci, ovviamente con tantissimi cambiamenti. Per tutta l'estate si sono fatte, si sono dette cose. Lei addirittura oggi ha inaugurato il suo canale YouTube, dove ha detto che lì insomma tutti i suoi fan potranno andare a parlare, dire, ballare, fare davvero quello che uno gli pare, e lì ha voluto proprio raccontare la verità su Ballando con le Stelle, annunciando la sua partecipazione e smentendo un sacco di voci insomma che erano circolate negli scorsi mesi, quindi che ne so, sul cachet piuttosto che l'albergo lussuoso nel centro di Roma piuttosto che. Quindi lei dice la sua verità sul suo canale YouTube e la conferma è arrivata. Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle e il tutto quindi il cerchio si chiuderà, ecco. Quindi le voci che la vedevano protagonista Ballando erano certe, perché voglio dire si rincorrevano, però l'ufficialità c'è stata all'incirca il 17 di settembre, ha raccontato la stessa D'Urso appunto sul suo canale YouTube. Ciao Manila, sono Erika D'Alesegno, vorrei ascoltare tutto di ultimo, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Quinto, ultimo che insomma campione anche di incassi al cinema, perché suo ultimo tour, il mega evento a Tor Vergata, ha incassato veramente tantissimo e lui si è speso molto, è andato a fare anche delle sorprese in giro in alcuni cinema, ovviamente non annunciato, a fine proiezione è entrato ovviamente il delirio più totale. Ciao Manilosi, sono Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri, vorrei ascoltare Super Classico di Ernia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Steffi dello studio Savoini, buon lavoro. Ernia è già in sottofondo per voi nell'Happy Hour con Super Classico.
1: Che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare una festa, un pessimo partito?

0: Super classico Ernia alle 15:40 minuti. Devo salutare qualcuno, Alex da Torino, eccolo qua, che scrive: buongiorno Manila, ci riprovo, sono Alex da Torino, posso ascoltare Detto tra noi di Malika Ayane. Grazie Alex, è appena passata, quindi sicuramente l'avrai assaporata con noi. Un abbraccio, ti accomuniamo anche alla prossima, dai. Ciao, sono Marina da Cuneo, vorrei ascoltare Lei verrà di Mango e dedicarla a tutti i manilosi. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marina da Cuneo, arriva Mango con Le verrà.
1: Le verrà, io ne ho già sete. Le verrà nel tempo.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
2: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
3: Ormai è tardi.
4: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology Assetti Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology Assetti Torinese. brushlesstechnology.com.
5: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.

0: Benny Benassi e Sandy Chambers con Illusion. La scelta musicale è quella di Ale D'Alesegno. Ciao Ale, buon pomeriggio. E dopo Ale chi c'è? Sentiamo un po'. Ciao.
1: Ciao Davis, buon pomeriggio, sono Pietruzzo.
0: Ciao Pietruzzo.
1: Niente, volevo fare una richiesta, una dedica a una mia collega che oggi è un pochino giù di morale perché deve andare dal dentista.
0: Ah, mannaggia,
1: quindi
0: mannaggia.
1: C'ha un po' paura. So che a lei le piace Vasco Rossi.
0: Ma non deve aver paura.
1: Niente, gli dedico una canzone di Vasco Rossi. Così almeno si
0: almeno un senso dici tu
1: dalla paura. Va bene, dai, un abbraccio a tutti voi manilosi in questa giornata un po' grigia e niente, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Davis, un abbraccio.
0: Ciao Pietruzzo, un abbraccio. E allora, no, ho detto che ha un senso, un senso sia.

Vasco, con un senso salutiamo anche ancora il nostro amico Pietruzzo, salutiamo la sua collega che deve andare dal dentista. Dai, non avere paura che tutto passa, ci siamo noi a tenerti compagnia e anche a tenerti la mano. Ciao, sono Giorgia, potresti mettere per favore settembre con 2 settimane, grazie. Giorgia, certo che sì, questo è il nuovo singolo di settembre e suona nell'Happy Hour di Radio Manila per te.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 15:59.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano. Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Due dischi senza interruzione per aprire al meglio la nostra nuova ora insieme in diretta su Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Abbiamo aperto con Lumiero Ancora Te, la scelta musicale è quella di Silvia da Benevagenna. Ciao Silvia, buon pomeriggio. E poi sono arrivati Benge e Fede con Quando viaggi da sola. La scelta musicale è quella di Marco. Marco, io ti ricordo l'appuntamento con Benge e Fede live a Torino, il primo tour nei teatri che arriverà il 4 di ottobre, è vero? No, adesso allora non dobbiamo dire delle cose che, ecco, ce l'avevo proprio in mente, proprio lo sapevo a memoria, è giusto che io lo ricordi nel migliore dei modi, perché poi dico una data, poi la data non è quella e poi uno dice ma Davis, ma che cosa hai detto? Bisogna andare a verificare alla fonte. La fonte dice che lunedì 5 ottobre alle 20:30 Benge e Fede arriveranno a Torino al Teatro Colosseo, e non sarà il solo, perché il 3 verrà proprio inaugurata la nuova stagione del Teatro Colosseo di Torino. E vi ricordo che il prossimo 4 maggio 2027 sul palco del Teatro Colosseo di Via Madama Cristina sarà il mio corazon de bonbon, sto parlando di Ambra Angiolini con La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni, un viaggio emozionale incredibile, come incredibile la sua interpretazione e la sua regia. Quindi acquistate i biglietti su ticketone.it, teatrocolosseo.it e presso il botteghino del teatro in via Madama Cristina a Torino. Questo per tutti gli appuntamenti ovviamente della nuova stagione del Teatro Colosseo. C'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
2: Ciao Davis, siamo Irene e Giuseppe.
1: Ciao Irene,
2: senti,
1: ciao Giuseppe.
2: Senti, ci puoi mettere la canzone di Alessandro Amoroso, Serenata, con Alessandro Amoroso e Serena Brancale, per favore. E chi non ascolta la domanda che muove. Ciao Davis, ti voglio un mondo di bene. Ciao,
1: ciao Irene, sei stata precisissima. Ci sono proprio Serena Brancale, Alessandro Amoroso e arriva Serenata.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
5: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
6: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. C'è la Pau, c'è la Pausini su Radio Manila, la Pau che sta per riprendere il suo World Tour, in giro per l'Italia. Questa volta l'ha fatto nel mondo, in questa tranche sarà in giro per l'Italia, arriverà a Torino con ben due date, il 17 e il 18 ottobre 2026 all'Inalpi Arena di Torino, e anche qui biglietti su ticketone.it, tutti i punti vendita autorizzati. Volevo rispondere a un maniloso Marco che scrive: ciao, mi ricorderesti la data di Ambra per favore, grazie. Certo che sì Marco, il prossimo 4 maggio 2027 al Teatro Colosseo di Torino, Ambra Angiolini con La misteriosa scomparsa di W. Quindi guardatelo tutti, emozionatevi tutti, io ci sarò, ma ci sarete anche voi ovviamente. C'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Gentilmente, se è possibile, ascoltare la canzone di Modà, Come un pittore. Grazie. Dedicata a voi e tutti i manilusi. E chi non ascolta Radio Manila è un get over.
0: Ciao Antonio, sei sempre davvero molto ma molto gentile. I Modà stanno arrivando per te, lo sai? Come un pittore. Ciao.

0: Imoda come un pittore, 16:26, 338 50 38 908, pronti ad ascoltare il prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Davis, sono Beba.
0: Ciao Beba.
1: Per favore, mi potresti far sentire Physical di Dua Lipa? Auguro una buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao.
0: Ciao Beba. Grazie. Auguro anch'io una buonissima giornata a te. Tra l'altro l'ultimo Happy Hour, ragazzi, di settembre 2026. Il tempo vola.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani regionali. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
9: Viabilità. Radio Manila, falla suonare tu.

0: Neja, Kim, Lucas, Natalie Hartz, Medley Castellari con Soul Sister. La scelta musicale è quella di Ago, che ci ascolta da Aosta. Ciao Ago, buon pomeriggio, 16:35. Ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Umberto Tozzi, Ti amo, la dedico a mia moglie Francesca. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi da Salvatore. Ciao Salvatore.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Umberto Tozzi con Ti amo, Evergreen, sempre gettonata qui su Radio Manila. Siete molto romantici, manilosi. C'è il prossimo audio, c'è la nostra super love. Ciao super love.
1: Super love, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio a te,
1: oggi
0: super love.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni.
0: La mitica Ornella Vanoni.
1: Ti auguro un bel pomeriggio, ti abbraccio tanto e forte. Chi non vi ascolta è troppo game over e ti bacio all'infinito, ma è super,
0: e io
1: super
0: ancora
1: love.
0: Di più. Ciao super love, ma arriva lei, arriva la nostra Ornella, Rossetto e cioccolato.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
6: Radio Manila, media partner dell'evento.
7: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55ª edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su EuroMineralExpo.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.

Certo, ve li siete ascoltati, ve li siete cantati, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, la Costiera Amalfitana, Sapete chi dovete ringraziare? Dovete ringraziare Aldo da Ceva, che ha scelto questa canzone nel nostro Manila Box. E adesso andiamo a salutare Lucio, che scrive: ciao Davis e ciao a tutti i manilosi, sono Lucio da Varazze, vorrei ascoltare Madonna, l'ultimo brano, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, invece io dico l'ultima canzone, eccola.

0: Luis Veronica Ciccone con Danzeteria su Radio Manila, e adesso c'è lei, la zuccherosa mielosa oggi smemorina, sentiamola.
1: Ciao.
0: Sì, Andrea.
1: Mannaggia, Davis.
0: No, ma ciao, puoi chiamarmi come vuoi, zuccherosa, come vuoi.
1: Tutti, se poi mi metti Giresio, Andrea o Anna si sposa,
0: c'è.
1: Tu Anna si sposa meglio,
0: e non c'è,
1: però fai tu
0: e non c'è,
1: altrimenti scegliamo Nino D'Angelo, una canzone in napoletano vecchia vecchia
0: e anche
1: vecchia.
0: Quella
1: grazie,
0: non c'è,
1: ciao.
0: E non c'è, che cosa devo fare, zuccherosa, con te non c'è. E allora, se non c'è, però la nostra signorina dice: ma la zuccherosa è simpatica, e allora gli facciamo ascoltare Non mollare mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 17:02.
18: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
19: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
20: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
21: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
22: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
21: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
23: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
21: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
22: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
24: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
25: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
26: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Complimenti ragazzi, attraverso un post sui social Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Ex l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma, sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1 con le conferenze dei piloti si alza domani il sipario sul Gran Premio della Bahrain che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo le indiscrezioni sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale, dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
25: Manila News.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
25: Manila Box con Davis Maido.
2: Ma quanto è più

0: Due dischi senza interruzione avrei bisogno di, è vero? Per iniziare la nostra terza e ultima ora insieme nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Ariete e Angelina Mango, Che bella vita. La scelta musicale è quella di Lori da Monbarcaro. Ciao Lori, buon pomeriggio. E poi sono arrivate Annalisa e Madame con Amica. La scelta musicale di Sami al 338 50 38 908. E adesso Manilosi, un prezioso consiglio per voi. Ebbene sì, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Infatti questo weekend dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola Che Non C'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Sì, oggi che giorno è, ragazzi? È mercoledì, quindi da venerdì. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica alle ore 20:30, serata ingresso libero sempre presso la nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Infine domenica 4 ottobre, quindi questa domenica, laboratorio e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola Che Non C'È con merenda finale. Festeggiamo tutti con L'Isola Che Non C'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Manilosi, trovate il programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org, ripeto l'isolachenoncegrugliasco.org, oppure contattando il numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768. L'Isola Che Non C'è, 30 anni di inclusione.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa Con Noi, il meglio a poco.
4: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
5: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, nel Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò.
8: Tu

Eh già, è anche Maluma e Shakira, sono passati su Radio Manila, scelti da voi, solamente da voi al 338 50 38 908, e questa volta è merito e di Marco, per tutti i fan di Maluma e Shakira. C'è il prossimo messaggio scritto, eccolo qua: ciao Davis, sono Davide di Rifreddo, ti chiedo gentilmente The Whole Night di Celine Dion, oppure un'altra sua canzone se non ci fosse. Buonasera a te, a tutti manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Davide da Rifreddo, la canzone che hai scelto non è in playlist, però noi ti regaliamo questa.

0: Lei Céline su Radio Manila 17:24. Salutiamo ancora Davide e diamo il benvenuto al nostro prossimo maniloso. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare Golden delle Antrix e se non fosse possibile vorrei ascoltare Quando sarò morto di J-Ax e Nazca. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao Giuseppe, sentiamo un po' che cosa ha scelto la signorina Manila 9001 per te.

E la nostra signorina ha scelto Golden delle Huntrix. E adesso salutiamo Matte che ci scrive al 338 50 38 908. Ciao, sono Matte, mi fai ascoltare Sono solo canzonette di Edoardo Bennato, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Matte, Edoardo Bennato on air nell'Happy Hour di Radio Manila.

0: Sport. 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 229 del Lago d'Orta, in corrispondenza del comune di Casale Cortecerro, in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità. Radio Manila. Falla suonare tu.
4: Come

0: parli più.
1: La nuova di Cesare Cremonini si intitola Paparazzi e la scelta musicale è quella di Cristiana. Ciao Cristiana, buon pomeriggio. C'è il prossimo audio nell'Happy Hour, eccolo.
2: Ciao Davis, ciao ciao, sono Lella da Rivoli.
1: Ciao Lella.
2: Puoi mettere per favore un bel reghino, tipo
1: un bel reghino,
2: Paco Winnie piuttosto che Bob Marley, oppure ti viene in mente qualcosa, quello giamaicano che non mi ricordo come si chiama, è famoso anche lui come Bob Marley. Vedi tu, ti ringrazio, ciao, buona giornata, ciao ciao.
1: Ciao Lella, ti mando un bacio. Allora, la nostra signorina ha scelto ed ha scelto questa.

Jamin, lui Bob Marley, 17:42, buon pomeriggio Manilosi, sono Sheila e mi piacerebbe ascoltare domani degli artisti uniti per l'Abruzzo, e chi non ascolta Radio Manila è game over, un bacio!

0: già qui. Domani è già qui, domani è già qui.
1: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
9: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
10: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila Box con Davis Maidò.

I romantici, Tommaso Paradiso, la scelta musicale è quella di Elena. Ciao Elena, buon pomeriggio. Adesso arriva qualcuno che ci sta ascoltando da Roma. Ciao Manila, vorrei ascoltare qualcosa di J Balvin, Paolo da Roma. Ciao Paolo, J Balvin hai detto? Allora te lo suono con Beyoncé, mi hand.

Mi gente, J Balvin e Beyoncé ci portano all'ultimo messaggio dell'Happy Hour. Buonasera Radio Manila, sono Carlo da Asti e vorrei ascoltare Jumbo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Giusy Ferreri insieme a Takagi e K.

0: con Takagi Ketra, Giusy Ferreri e Giambo. Chiudiamo ufficialmente l'ultimo Happy Hour di settembre 2026. Da Davis Maido è tutto, vi mando un abbraccio, vi auguro una buonissima serata e vi lascio con la Witty, con la Vitale fino alle 21. Fate i bravi ma non troppo, ciao belli.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 18:02.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad. In relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
10: I just...

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Monica Ian, detto tra noi, apre il nostro Manila Box Happy Time. Buon pomeriggio, bentrovati da Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Siamo arrivati a mercoledì 30, salutiamo oggi il mese di settembre per questo 2026, ce lo lasciamo alle spalle per ritrovarlo giustamente il prossimo anno, assolutamente sì. Siete pronti dunque? Allora vi ricordo il numero che vi occorre se avete piacere di selezionare, scegliere una canzone qui su Radio Manila: 338 50 38 908. Giornata bellissima perché si scollina la settimana e quindi si comincia a intravedere in lontananza qualcosa che potrebbe assomigliare ad un weekend e quindi a due giornate di riposo, giustamente. Comincio con il messaggio che arriva da Anna da Pianezza, che saluto. Ciao Radio Manila, potresti mettere Super Trooper degli ABBA? Ho davvero bisogno di tirarmi su di morale. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. E allora tiriamoci sul morale, arrivano gli ABBA.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Beautiful Things, questo è Benson Boone ed è la scelta musicale di Barbara di Torino. Mentre arrivano le 18:21, ancora la vostra musica preferita, sentiamo la prossima, quale sarà? Avanti.
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Allora, mezza settimana ce la siamo lasciata alle spalle,
0: sì.
1: Adesso vado in palestra a fare un po' di allenamento. Intanto
0: Bravo.
1: Mi fai sentire Partenope.
0: Certo.
1: Ringrazio. Auguro una buona serata a tutti i manelosi all'ascolto e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao da Roby.
0: Bravo Roby, sempre in forma lui, sempre in forma. E beh, ci sta, eh. Oh, ma Roberto, vai in formissima. Partenope.

0: Monte, Serena Brancale, The Colors, Partenope per Roby, che saluto, buon allenamento Roby. E allora vi ricordo il numero, il 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao, sono Adele.
0: Ciao Adele.
1: Siamo a casa, sto giocando ai trucchi e vorrei ascoltare tutta gol.

0: Ciao Radio Manila, sono Serena da Torino.
1: Ciao,
0: volevo
1: Serena.
0: Dedicare al mio ragazzo Lorenzo che sta lavorando Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti.
1: Ok.
0: E dirgli che lo penso tanto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Serena, arriva Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché.

0: la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Manila, grazie alla scelta musicale di Manuela Di Brossasco. Intanto arrivano le 18:37. Io devo salutare un super maniloso chef che si chiama Fabius De Fabienne, che fa delle provocazioni buone, delle provocazioni buone, perché sa che io fino alle 21:45, 22 non cenerò, quindi a quest'ora comincio già ad avere un certo languorino. Poi io sono tipo d'aperitivo e certe cose mi fanno piacere. Infatti mi invia la foto di quello che ha preparato, tanto così per interrompere, per attendere l'orario di cena. Avete presente quelle cosine, quegli stuzzichini? Ecco, infatti mi manda la foto dove mi dice: nell'attesa di cena un paio di bruschette alla gorgo con un buon bicchiere di Bonarda, che ne dici? E mi piazza una bella fotografia con le bruschette e il gorgo, la gorgo. Grazie Fabius, sai bene che queste cose vai proprio a parare proprio bene bene con me. Però adesso giro pagina e vado ad ascoltare un altro messaggio, perché mi fa soffrire questa cosa. E insomma, dai.
1: Ciao, pronti? Radio Manila, voglio dedicare alle mie amiche Lalla e Debbie, che stanno scendendo dalla montagna per arrivare a Novara, sì, una canzone di Rose Villan che è Click Boom. E io sono Antonella, e chi non ascolta Radio Manila ovviamente è game over.
0: Ciao, ciao Antonella, arriva Rose Villan, questo è Click Boom. Non

0: Radio Manila, siamo Luana,
1: Francesca,
0: Mimma. Vorremmo richiedere la testa gira di Fred De Palma, e chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
2: Ciao.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
6: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
7: Da cosa l'hai capito?
6: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
10: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

Magnetic. Per Daniela di Milano, anche lei sulla strada di rientro verso casa dopo una giornata di lavoro. Ciao Daniela, buona serata anche a te. 338 50 38 908, il vostro messaggio su WhatsApp vocale, bello, oppure di testo, insomma, come preferite, fate quello che volete, scegliete però la vostra canzone. Intanto saluto anche Andrea di Rivoli. Ciao, vorrei ascoltare Butter dei BTS. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Vader, senti come picchia questa sera il Manila Box Happy Time. Allora sentiamo, anzi no, devo leggere il messaggio che arriva da Matteo, Gioele, mamma e papà. Ciao Radio Manila, volevamo richiedere Marianela di Hugel. Grazie a chi non ascolta Radio Manila.

siamo onesti. Marianela ci fa arrivare così alle 18.57, tra pochi minuti un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima il messaggio che arriva da Francesco da Borgomanero. Ciao Mariella, per piacere vorrei ascoltare America di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, grazie, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata a tutti i manilosi, ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2.500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo, il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso.
1: L'economia.
3: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. Infine i mercati. Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale. Risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziari finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano Autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Manila News.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

C'è Shaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul per Massimo di Novate Milanese. Siete con Maria Vitale, questo è il Manila Box Happy Time e sto suonando la vostra musica preferita, quella che state scegliendo, selezionando attraverso il vostro messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, siamo Lalla con Deo, Vale e Ale e stiamo andando a guardare la Igor Volley a Novara. Volevamo ascoltare gli anni degli 883 e dedicarla alle Fox. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è gay. Game over.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologia. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Pala Tazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
5: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
8: Radio Manila, media partner dell'evento.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ciao Radio Maniglia, ciao Mariella, sono Stefano dall'Ombriasco. Mi fai ascoltare Anna Mena con Patti Toa? Come no, l'abbiamo appena ascoltata insieme a Lola Indigo, Patti Toa. Sono le 19:22 e sentiamo adesso quale sarà la prossima scelta musicale. Avanti.
1: Buongiorno, siamo Emma e Maria Sole e vorremmo ascoltare Golden delle Antrix. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazze, arrivano le Antrix.

0: Buonasera Radio Manila, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Sono Andy da Pianezza.
1: Ciao Andy.
0: E faccio una richiesta.
1: Dai, quale?
0: Niente.
1: Ah, no?
0: Sarebbe possibile ascoltare l'ultimo singolo radiofonico degli Europe?
1: Quale?
0: Dovrebbe intitolarsi Scandinavian Eyes. Dovrebbe.
1: Difatti.
0: Chi non ascolta Radio Manila è sempre game over.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao Andy, non è presente, però degli Europe ne abbiamo tanti altri. Days of Rock and Roll lo ascoltiamo proprio adesso qui su Radio Manila.

2015 Europe Days of Rock and Roll. Siete su Radio Manila e siete nel Manila Box IP Time. La prossima scelta musicale di chi è? Di Nadia Di Caluso. Ciao Mariella, sono Nadia e vorrei richiederti, se possibile, Storie di Anna Oxa. Grazie mille, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: 88 sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera per i veicoli in direzione Milano. Infine, sempre per lavori, il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Alessia di Biella che saluto. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Buonasera.
1: Da chi stasera forse sono riuscito a uscire a un orario decente.
0: Vero.
1: Quasi, dai. Senti, mi metteresti mica per favore Alex Warren con Fever Dream? Se fosse già passato Alex Warren, mi potresti mettere Enrique Iglesias con Bailamos? La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto.
0: Grazie. Ancora
1: a tutti una buona serata, un bacio a Daniela e chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Ciao,
0: ciao Cristina, non è passato Alex Warren.

0: Buonasera, sono in ritardissimo.
1: Ma buonasera.
0: Se riesci ancora, mi fai sentire Lady Gaga con Always Remember Us This Way.
1: Ma certo,
0: ti ringrazio, ti mando un bacione, ti auguro una buona serata. Saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela, la saluto. Grazie.
1: Buona serata
0: ciao.
1: Anche a te. Bacioni, arriva Lady Gaga.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 6 Febbresce per Gabriele di Vigone. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Maria Vitale, sono
0: ciao.
1: Davide Rifreddo.
0: Ciao Davide.
1: Sto per mangiare cena con mia figlia Kate, che saluto. Vorremmo ascoltare una canzone degli Art che si intitola Alone. La dedico a tutti i manilosi. Buona serata a te.
0: Grazie, anche
1: a te. E chi
0: non
1: ascolta Radio Manilo, super di nuovo. Ciao e grazie.
0: Ciao Davide, Heart Alone.

0: Ciao Radio Manila, sono Letizia da Torino e vorrei dedicare Careless Whispers di George Michael alla mia mamma Liliana, sì? Visto che le piace tanto la canzone.
1: Okay.
0: E volevo ringraziarla per tutto quello che fa per me. Mi sono appena laureata solo grazie a lei. E quindi sì, volevo ringraziarla per tutti i sacrifici, tutto quello che ha sempre fatto per me. E volevo dirle che in qualsiasi momento della nostra vita io ci sarò sempre per lei, per qualsiasi cosa, e che l'amo tantissimo. E niente, chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacione a tutti, ciao ciao.
1: Ciao, mi hai fatto commuovere. Arriva George Michael.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
7: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
6: E per arginare il caro carburante diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
8: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. Dimostrazione che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione cittadina.
6: Ed è tutto, buona serata.
5: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Stare con

0: Cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Manila? Grazie alla scelta musicale di Bruna di Castagnole, che saluto mentre arrivano le 20:08. Siete con Mariella Vitale, questo è il Manila Box, vi accompagno fino alle 21 con la vostra musica preferita. Sentiamo la prossima, vai.
1: Ciao Marilina.
0: Ciao.
1: Ocher Yeke Yeke è una canzone vecchia, te la chiedo.
0: Sì.
1: Tra l'altro la usavano nella pubblicità delle suole delle scarpe.
0: Addirittura.
1: È un po' vecchiotta, però è carina.
0: Sì.
1: Se c'è, se non sbaglio, l'avevo già richiesta tempi indietro. Sarei felice di riascoltarla.
0: Va
1: grazie.
0: Bene.
1: Ciao Marillina! Ciao. Ciao a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Giusy dalla loggia. Ciao, ciao,
0: ciao, grazie. Giusy, 1987, Moricante.

Yeah che Moricantè su Radio Manila mentre arrivano le 20:12. Buonasera a tutti i manilosi. Sarebbe possibile ascoltare Thunder degli Imagine Dragons? Sono Christian Dalodi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Gay.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
4: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
9: Salida del vuelo con destino a la zona.

mondo, Karol G e Manu Chao per Barbara di Torino, che saluto. Arrivano le 20:21, questa è la vostra musica preferita su Radio Manila, sceglietela, selezionatela attraverso il vostro messaggio al 338 50 38 908 e saluto anche Alessia. Ciao Radio Manila, puoi mettere bottiglie privé di Sfera e Basta? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Sfera e Basta.

Buonasera a tutti, potrei ascoltare Girlfriend di Avril Lavigne? Mi serve una bella carica dopo il lavoro, grazie mille, sono Jessie da Carignano e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao Jessie, arriva Avril Lavigne.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Nostra compagnia al traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Per oggi è tutto, le news di viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: I did it again, Britney Spears, una primissima Britney Spears, giovanissima. Questa è la scelta musicale di Maurizio di Borgo Sesia. Ciao Maurizio, buona serata anche a te. Intanto arrivano le 20:36, sono gli ultimi 20 minuti insieme a Mariella Vitale, ma sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Buonasera carissima Mariella.
0: Buonasera.
1: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Siamo noi, Panate. E niente, volevo chiederti, nell'aria c'è Foline di me di Tozzi, la dedichiamo a tutti i manilosi, augurandole una buona serata a tutti. Saluto Denis e Loris, augurandole una buona cena a tutti i manilosi, tutti i notturni. E a te Mariella, grazie per la compagnia.
0: Grazie.
1: E che dire, chi non ascolterà di Manila è sempre un super game over. Appiccicati come sempre. Grazie Mariella, un bacione grande da Elsa Lone Panatera.
0: Ciao Elsa, arriva Umberto Tozzi, nell'aria c'è.

Ciao Radio Manila, posso chiedere per favore Bring Me to Life degli Evanescence? Grazie, non sono riuscita a vederli lunedì a Bologna e mi dispiace tantissimo. Sono Simone da Milano, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
5: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

scelta musicale, in questo caso è di Claudio di Moncalieri, che saluto. Siamo quasi al termine del nostro appuntamento, ma ho ancora spazio per farvi ascoltare ancora un paio di scelte musicali, in questo caso quella di Stefi dello studio Savoini. Ciao Radio Manila, ciao Mariella, vorrei sentire Siamo soli nell'universo di Raff, ma quello originale. Ok, d'accordo Stefi, questa è quella originale, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è Raff.

mezzo vuoto che c'è Raf ci fa arrivare così al momento dei saluti, almeno per questa sera. L'appuntamento con il Manila Box, Happy Time e la Vitale finisce qui, termina qui, ma inizia subito, tra pochissimo, l'appuntamento che vi accompagnerà fino alla mezzanotte ancora con la vostra musica preferita, insieme a Sergio Melito e il suo Manila Box in the Night. Ci lasciamo dandoci appuntamento a domani alle 18 naturalmente, e con l'ultima scelta musicale che arriva da Giulia da Torino. Ciao Radio Manila, volevo chiederti la canzone d'addio di Brescia. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è Game Over, e con Brescia ci salutiamo, domani.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Minuti dopo le 21, buonasera, buon mercoledì, buon ultimo giorno del mese, 30 settembre, ben trovati. Sergio Melito, Manila Box in the night, pronti, puntuali come sempre. Cominciamo il viaggio insieme, tutto azzerato, quindi via libera al 338 50 38 908. Scegliete la canzone che meglio vi farà stare in questo mercoledì sera e via, cominciamo il viaggio insieme con il primo vocale, questo qui.
1: Ciao.
2: Siamo Anton
1: e Pia.
2: Siamo di rientro a casa dopo una lunga giornata fuori. Siamo in. Dove siamo adesso?
1: Corso Matteotti.
0: Sì.
2: Siamo quasi per arrivare. Per cui vorremmo sentire, prima di rientrare a casa, Enjoy the Silence dei The Peach Mood per la felicità di Pia.
1: Ascolta Radio Manila,
2: è un game over.
0: Perfetto, il Peach Mod, come chiamati dal nostro amico, per cominciare il Manila Box in the Night. Buon viaggio, signore e signori, si parte.

Depeche Mode per cominciare con Enjoy the Silence. 338 50 38 908. Proseguiamo con un altro classico che ci richiedono Maria e Monica. Vorremmo ascoltare i The Connells con 74 75. Ciao Maria, ciao Monica, eccola in arrivo.

0: Connell, se nel Manila Box in the Night. Andiamo, prossimo vocale, chi ce lo manda?
1: Ciao Radio Manila, sono Nino, sto andando a prendere mio figlio che fa l'arbitro di calcio a Chivasso. Se è possibile vorrei ascoltare Tarantella di Gigi D'Agostino per svegliarmi un po'. Grazie, ciao Radio Manila.
0: Ciao Nino.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
5: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
6: Giovedì pazzo!
5: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
7: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
8: Divani Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 21:20, lei è Lola Young, From Down Here, nel Manila Box in the Night. Chi prosegue, del resto è appena cominciato, quindi fatevi sotto, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Ivan, vorrei ascoltare Thriller di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ivan, in arrivo Michael, in arrivo Thriller nel Manila Box.

Michael Jackson, Thriller. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Roberta, vorrei ascoltare The Rhythm of the Night di Corona. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Grazie a te Roberta, ciao.

In the night. Ciao Radio Manila, sono Nadia e nel giorno del suo compleanno vorrei ascoltare più su del grande Renato Zero. È vero, Renatone oggi compie gli anni il 30 settembre, d'accordo Nadia? A seguire Ciao Radio Manila vorrei ascoltare Baila di Steez, dedicarla a tutti i manilosi all'ascolto. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Firmato Stefano, arriverà anche quella tra

0: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

Siamo nella prima ora di Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte, come ogni sera la vostra musica al 338 50 38 908. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Valerio, vorrei ascoltare Noche y de Día di Enrique Iglesias, e chi non ascolta Radio Manila, game over.

0: 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Tiziana da Moncalieri. Volevo ascoltare What is Love di Hathaway e dedicarla a Lucia e Valentina. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Perfetto, ciao!

What is love? Molto bene. Prossimo messaggio. Buonasera, Radio Manila. Vorrei ascoltare Blue Monday dei New Order. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Amanda, grazie. Grazie a te.

0: 5 minuti dopo le 22, siamo nella seconda ora di Manila Box in the Night. Buona serata, buon mercoledì all'ascolto di Radio Manila e del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Prossimo vocale, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona d'Alba, sto andando a prendere mio marito al lavoro e vorrei sentire la canzone di Fedez e Masini del Festival di Sanremo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Simona, in arrivo Male Necessario, Fedez e Marco Masini.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Andiamo avanti, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Face It Alone dei Queen, grazie Guglie. Chi non ascolta Radio Manila, game over, in arrivo i Queen nel Manila Box.
2: When something so near and dear to life explodes.

0: Prossimo vocale al 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Angela
2: e Simone
1: e stiamo ritornando ad Apnea e volevamo ascoltare il ballo della nostalgia di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è
0: Game Over. Perfetto, ciao.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate

0: Alexandra, Stan, Omar Duro e It's Different con Talk, le 22:20, Manila Box in the Night. Per le vostre richieste il 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, sono Monica, vorrei ascoltare Because I Love You, ok? E poi c'è anche un vocale, ascoltiamolo, perché no?
1: Ciao Radio Manila, sono Debbie, Awi, Cori, Ale e Vale, di ritorno dalla partita della Igor a Novara. Volevamo sapere se ci mettevi Piazza San Marco di Mengoni. E chi non ascolta Radio Manila,
2: Che vuole!
1: Grazie.
0: Prego, ciao fanciulli, tra poco Annalisa e Mengoni con Piazza San Marco, subito Because I Love You.

7 minuti, ciao Radio Manita, sono Fabio. Mi fai ascoltare No Woman No Cry di Bob Marley, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Fabio.

No Woman No Cry, Bob Marley. 338 50 38 908. Proseguiamo, ciao Radio Manila, sono Daniela. Vorrei ascoltare Il mio giorno più bello nel mondo di Francesco Renga. È possibile? Grazie, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo, possibilissimo. Eccola qui.

0: te.
1: Ciao Radio Manila, siamo Riccardo, Samuele e Simone. Ci puoi far ascoltare per favore L'isola che non c'è di Bennato? E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ragazzi, buon ascolto.

0: amore, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è. Ciao Radio Manila, sono Laura. Volevo ascoltare Angelina Mango con Ariete, con Che bella vita, dedicarla alle due nane che ho in macchina con me. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccole le due.

Eccola qui la prossima richiesta, quella che fa Maria. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, vorrei ascoltare Paolo Meneguzzi con Lei è un salto all'indietro fino al 2003. Ciao Maria, buon Manila Box.

0: ombra dentro i passi miei.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

10 minuti alle 23, Daddy Freire con I'm Out and I Wanna Go Home. 338 50 38 908. Ciao Sergio, ciao Radio Manila, sono Anna, vorrei ascoltare In the Air Tonight di Phil Collins. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Anna, con piacere, ciao.

Grande Phil Collins. Andiamo a chiudere anche la seconda ora di Manila Box in the Night. Ciao, sono Lorenzo. Mi faresti ascoltare Brother Louie dei Modern Talking? E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Lorenzo, eccoli qui.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 23.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

0: while still spins around and it goes.
1: E allora, tre minuti dopo le 23, cari manilosi, siamo entrati nell'ultima ora, di Manila Boxing Night. Approfittatene, richiedete, come se non ci fosse un domani. 338 50 38 908, vi aspetto. E intanto leggo il messaggio che ci manda Davide. Buonasera, volevo dedicare a Sheila, ma lo vuoi capire, di Tommaso Paradiso. Eccola qui, Davide, ciao!

0: caso paradiso, ma lo vuoi capire? Ci porta alle 23:07 minuti. Andiamo avanti al 338 50 38 908. Andiamo ad accontentare Barbara. Ciao Radio Manila, sono Barbara. Mi fai sentire Mina con Buttalo Via. Eccola qui, Barbara. Ciao.
1: Adesso che

Mina e buttalo via, andiamo avanti. Buonasera Radio Manila, sono Marco, mi metti YMCA dei Village People? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, caro Marco, buon ascolto!

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
3: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo. Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 23:20, sì, ancora 40 minuti in compagnia del Manila Box in the Night. 338 50 38 908, i vostri messaggi, le vostre richieste, la vostra musica sulla numero 1 in Piemonte. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, sono Alisea. Mi faresti ascoltare Destri di Gazzelle? Grazie, prego Alisea.

Gazzelle, era Gazzelle con Destri. Ciao, sono Teresa, sto tornando a casa, vorrei ascoltare I giardini di marzo di Lucio Battisti. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Teresa, buon rientro.

Lucio Battisti e ancora musica italiana nel Manila Box per volere di Luciano. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Fragole Buone Buone di Luca Carboni? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buonanotte Luciano. Eccola dal primo album, se non sbaglio, di Carboni, la riascoltiamo con piacere nel Manila Box.

Luca Carboni, fragole buone e buone, ancora mezz'ora e ancora mezz'ora di Manila Box in the Night, 338 50 38 908 e poi come sempre la notte in compagnia della signorina Manila 9001, 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Ivano, mi faresti ascoltare Lady dei Mojo? Grazie mille, buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei super game over. Carissimo, certo che sì, balliamo alla grande.

Il duo francese dei Mojo con Lady, 23:36 minuti. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao, sono Eleonora di Nichelino. Vorrei ascoltare, se possibile, Abissale di Tananai e dedicarla al mio amore Luca. Eccola in arrivo.

0: Abissale.
1: Abissale Taranai. Prossima richiesta, buonasera a Radio Manila. Sono Luana, vorrei ascoltare Dancing Queen dei Queen. Buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Luana, buon ascolto. Ecco gli Hub nel Manila Box in the Night.

23:43 minuti, lasciamo i Queen, andiamo verso la prossima richiesta. Richiesta che ci fa Lucia: vorrei ascoltare Blanco con Blu Celeste. Buonanotte Lucia e buon ascolto naturalmente.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.
8: Hey!

0: 23:51 minuti, lei è Hilary Duff, What Dreams Are Made Of. Stiamo per chiudere il Manila Box in the Night, 338 50 38 908. E direi che chiudiamo in bellezza, perché abbiamo la richiesta di Maurizio che ci metterà brio, ancora più brio, ancora più allegria. Ciao Radio Manila, sono Maurizio, vorrei ascoltare per favore The Grease Megamix. Andiamo, John Travolta, Olivia Newton-John e via.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Che finalone, mamma mia, John Travolta, Olivia Newton-John. Cari amiche, cari amici, termina qui il Manila Box in the Night, signorina Manila 9001 con voi per tutta la notte. Io vi aspetto domani, giovedì 1 ottobre, a partire come sempre dalle ore 21. Grazie per esserci stati, un abbraccio da Sergio, buonanotte.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e carica per passare le prossime ore assieme a voi e alla vostra musica preferita. 338 50 38 908, il numero per le vostre dediche e richieste anche tramite audiomessaggio. Vi aspetto e auguro a tutti una buona nottata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriella. Vorrei ascoltare Strange di LP. Grazie mille e buon lavoro a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, metti bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari. Grazie Carola.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signora 9001. Mi piacerebbe ascoltare 10 di Annalisa, dedicata ad una persona di cui non voglio dire il nome. Capirà. Una fans da Lucento.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Melida Orbassano. Vorrei ascoltare Parlare d'amore di Safe, un bacione. La

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Baby One More Time di Britney Spears, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Jason da Torino. Vorrei ascoltare Good Old Days di Chris De Sarandi, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Ora esatta.
4: È 1:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Floriana da Moncalieri. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Bianca di Noemi. Grazie e buonanotte.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Orazio. Ti posso chiedere i propaganda con Dual? La dedico a te e a tutti i manilosi al lavoro.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Mara da Vigevano. Sono al lavoro e vorrei dedicare ai miei colleghi, in particolare a Lorena, la canzone La testa gira di Fred De Palma. Grazie mille.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Giordano da Mondovì. Posso richiedere una canzone a vostra scelta dei Dirotta su Cuba?
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Rocco da Torino. Puoi mettermi Summer Funk di Francesco Giabani, grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Kevin da Bra. Mi puoi mettere The Time of My Life di Benson Boone? Un bacio e un saluto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Angelo da Settimo. Questa notte, se possibile, vorrei ascoltare Bugi in My Soul di Chaka Khan e Snoop Dogg.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao Radio Manila, sono Viola da Novara. Vorrei dedicare una canzone qualsiasi dei Metallica al mio cucciolo Tito, a cui mando un bacio gigante.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Manila. Radio Manila.
15: Ora esatta. Sono le 2:02.